0: Amici, che si fa? Si parla di partire e si sta qua.
1: E allora dica bene,
0: ma i cavalli
1: sarebbero arrivati.
0: Se fosse vero, ci avrebbero avvisati.
1: Ma miei signori, se avete
2: di parlar non ho cuore.
0: Cosa avvenne?
2: Una disgrazia orribile.
3: Che è stato?
0: Incendio.
1: Lari, morte.
2: Cos'è tu la fatale? Uova la sorte.

0: parlo accidente, il vorrei, ma non posso. Come l'idea di l'arcorina, o c'è che brutta affare, ma vienti tutto, ma mi saprà spiegare.
1: Miei signor, non me scampo, è mio malgrado, io vengo a darvi una fatal notizia, secondo gli ordini vostri, rapido, diligente, di qua, di là ho cercato, ma vane pur le cure, da gran tempo

0: ci faranno rapidi qui per anno stranieri in quantità.
1: La giornale è più tonda, la festa si faranno rapidi qui per anno stranieri in quantità.
0: Da quello che preparasi la corte di un città ben si può giudicare che festa si farà.
1: Da quello che preparasi la corte di un città ben si può giudicare che festa si farà.
0: Più bello mai visto si sarà, che a Reggio non può parlare, qui si consolerà.
1: Sarà più bello mai visto si sarà, che a Reggio non può parlare.

cari, hanno rispetto, andiamo di loro.

0: questa borsa, ordini per stasera un bene convito,
1: pubblico sia l'invito,
0: e quel che resterà per gli dicenti, e ognun d'accordo?
2: Sì!
3: A voi, madama, affido la cura.

0: pezzi siamo ai colpi inaspettati e tutti resteranno alla via.
1: Madama, lo sapete, già per l'anniversario del ritorno dell'augusta famiglia che ogni anno celebriamo, son pronte le cose principali, servirce le potremo.

tutto va ben, ma come voi sapete, fervido amico, ognor dell'armonia, vorrei vedervi in pace. Un lieve nimbo sonni turbo il sereno, di cui vi amate, e l'un per l'altro fatti vi sembrate.

cose voltogliose e prendi li facciamo. Ecco la lista che di far imponeste, con decente e simmetrica armonia, e spero che ad ognun ben grata sia. Inno tetesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo. Tre cavalli, le bombe ed i cannoni. Io me la metà lasciai dei miei polmoni.

vorrei, ma son già stracco. A voi, bella marchesa, di stile, polacco.

Dopo la scelta lascio nell'aria e sottrescrivo il tuono in do minute, che bestia. Compli occhio a due palli indirizzo, il parlar via.

0: Carlo X re di Francia.
1: La battaglia di Colbiac.
2: Lodovero.
3: La stressa stirpa sreale di Francia.
4: Davide Samuele, il crisma e la corona.
5: Ugo Capello.

0: Abbiamo trasmesso il viaggio a Reims, ossia l'albergo del Giglio d'Oro, dramma giocoso in un atto composto per l'incoronazione di Sua Maestà Carlo X, re di Francia. Libretto di Luigi Balocchi, musica di Gioachino Rossini. Personaggi ed interpreti: Corinna, Cecilia Gazzia, Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani, Contessa di Folville, Lella Kuberli, Madama Cortese, Katia Ricciarelli, Cavalier Belfiore, Edoardo Jimenez, Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza, Lord Sidney, Samuel Remey, Don Profondo, Ruggero Raimondi, Barone di Trombonoc, Enzo Dara, Don Alvaro, Leo Nucci, Don Prudenzio, Giorgio Surian, Don Luigino, Oslavio di Credico, Maddalena, Rachel Pierotti, Delia, Antonella Bandelli, Modestina, Bernadette Manca di Nissa, Antonio, Luigi Decorato, Zefirino, Ernesto Gavazzi, Gelsomino, William Matteuzzi, e inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombier, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Mattl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giacomo Leopardi. Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggero.

Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, bisognano signore almanacchi? Almanacchi per l'anno nuovo? Sì, signore. Credete che sarà felice quest'anno nuovo? Oh, illustrissimo, sì, certo. Come quest'anno passato? Più assai. Come quello di là? Più illustrissimo. Ma come qual'altro? Non vi piacerebbe egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? Signor, no, non mi piacerebbe. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? Saranno 20 anni, illustrissimo. A quale di cotesti 20 anni vorreste che somigliasse l'anno venturo? Io? Oh, non saprei. Non vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità, illustrissimo, no. Eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Cotesto si sa. Non tornereste voi a vivere cotesti 20 anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? Ah, cotesto non vorrei, signore. Oh, che altra vita vorreste rifare? La vita che ho fatta io? O quella del principe? O di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro risponderebbe come voi per l'appunto, e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro? Ah, lo credo, cotesto. Né anche voi tornereste indietro con questo passo, non potendo in altro modo? Ah, signor, no, davvero, non tornerei. Oh, che vita vorreste voi, dunque? Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senza altri patti. Una vita a caso e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo? Appunto. Così vorrei ancora io, se avessi a rivivere. E così tutti. Ma questo è segno che il caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene, se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce. Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice, non è vero? Speriamo. Dunque, mostratemi l'almanacco più bello che avete. Ecco, illustrissimo, cotesto vale 30 soldi. Ecco 30 soldi. Grazie, illustrissimo, arrivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi, lunari nuovi, almanacchi.

Adriano Banchieri. Barca di Venezia per Padova. Commedia madrigalesca. Versione del 1623. L'opera consta di 21 brani e 5 voci che toccano tutti i generi vocali in uso all'epoca, dal madrigale alla villanella, dalla todesca al balletto alla canzonetta, con larga prevalenza dello stile omofonico. Esegue l'insieme vocale e strumentale L'Homme Armé. Direttore Fabio Lombardo.

Di Adriano Banchieri abbiamo ascoltato La barca di Venezia per Padova, edizione del 1623. Insieme vocale e strumentale L'Homme Armé, direttore Fabio Lombardo. Abbiamo trasmesso una mezza nottata di viaggi con imprevisti, capricci, burle e stravaganze, per lo divertimento degli ospiti e per ammazzare la noia degli signori viaggiatori più o meno illustri. Concerti di stagione. Coro dell'Accademia Stefano Tempia e Quintetto di Ottoni dell'Accademia Stefano Tempia, con la partecipazione del Coro Polifonico di Lanzo. Maestro del Coro dell'Accademia Stefano Tempia, Michele Frezza. Maestro del Coro Polifonico di Lanzo, Adriano Popolani. Quintetto di Ottoni, Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Percussioni Silvia Sandrone. Organo Francesco Cavaliere. We Gather Together, canto tradizionale olandese, nell'arrangiamento di John Schiavone per coro, tromba e organo.

Nella esecuzione per quintetto di Ottoni abbiamo ascoltato di Jeremiah Clark Trumpet Voluntary, di Giles Farnaby Fancy's Toys and Dreams, di Scott Joplin The Favorite, di George Gershwin I Got Plenty of Nothing, di Thomas Waller Aren't Misbehaving, Stefano Coppo e Renato Cugno Trombe, Pierluigi Filagna Corno, Paolo Storti trombone, Maurizio Mallen tuba. Joel Martinson, When the Morning Stars Together, per coro e organo.

Di Joel Martinson abbiamo ascoltato When the Morning Stars Together per coro e organo. Coro dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro Adriano Popolani. Organo Francesco Cavaliere. Fred Tremper. Make a Joyful Noise. Arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto d'ottoni, organo e timpani.

0: di Fred Tremper. Abbiamo ascoltato Make a Joyful Noise nell'arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto di ottoni, organo e timpani. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto del coro dell'Accademia Stefano Tempia e del quintetto di ottoni dell'Accademia Stefano Tempia, con la partecipazione del coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro polifonico di Lanzo, Adriano Popolani. Quintetto di ottoni dell'Accademia Stefano Tempia. Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Silvia Sandrone, percussioni. Francesco Cavaliere, organo. Maestro del coro dell'Accademia Stefano Tempia e direttore Michele Frezza.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, Deutsche Messe. Zum Eingang, zum Gloria, zum Evangelicum und Credo, zum Offertorium, zum Sanctus, nach der Wandlung, zum Agnus Dei, Schlussgesang. Arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto di ottoni, organo e timpani. Coro dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro Adriano Popolani. Quintetto di ottoni. Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Silvia Sandrone, percussioni. Francesco Cavaliere, organo.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Deutsche Messe, nell'arrangiamento di Francesco Cavaliere per coro, quintetto di Ottoni, organo e timpani. Coro dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza. Coro polifonico di Lanzo. Maestro del coro Adriano Popolani. Quintetto di Ottoni. Stefano Coppo e Renato Cugno, trombe. Pierluigi Filagna, corno. Paolo Storti, trombone. Maurizio Mallen, tuba. Silvia Sandrone, percussioni. Francesco Cavaliere, organo. La registrazione è stata effettuata lunedì 6 febbraio 2006 presso il Tempio Valdese in Torino. Verso l'alba con Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata in re maggiore K239, serenata notturna. Marcia maestoso, menuetto e trio, rondò, allegretto, adagio, allegro, allegretto. English Chamber Orchestra, direttore Jeffrey Tate.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Anche oggi Aldo è qui pronto per presentare le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Voglio mettersi in contatto con tante ascoltatrici e ascoltatori per riproporre canzoni e musiche del tempo passato. Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi. Abbiamo anche delle richieste nel corso della trasmissione. Benvenuti qui da Radio RNC in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto. Ci troviamo tutti i giorni sulle nostre frequenze e molte sono le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano ancora le canzoni e la musica, anche le orchestre. Come la prima orchestra del programma di oggi sono i Bondsmen, un brano da un famoso film, Mondo Cane, More. E più è il brano che vogliamo ascoltare per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti anche oggi, buon ascolto e buon ascolto anche delle nostre canzoni e delle richieste per questa nostra trasmissione.

penso esecuzioni molto originali di questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Bones Men sono i Bones Men che hanno aperto il programma di oggi dal film Mondo Cane, un famosissimo brano come More, in italiano potrebbe essere più di così, si potrebbe fare in un'altra maniera, perché molte sono le interpretazioni che possono dare i vari complessi nell'esecuzione dei loro brani. Prima di venire alle richieste però voglio mettere in onda una canzone struggente interpretata da Massimo Ranieri. La canzone è di Bigazzi, Polito e Savio. 20 anni. 20 anni per coloro che li hanno, 20 anni per coloro che li pensano, 20 anni per questa canzone.

vent'anni, e la canzone che abbiamo ascoltato è una canzone molto intensa, interpretata da Massimo Ranieri. Bigazzi, Polito e Savio hanno composto questa canzone. E prima di venire alle richieste vogliamo ascoltare una incisione che risale al 1958. Palomba e D'Alfieri hanno composto I Love You, Napolitano. Franco Muioli con la sua orchestra canta Franca Raimondi, 1958.

1958 per questa incisione I Love You Napolitano. Abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Franca Raimondi, una voce che viene da lontano, dal 1958. Palomba e Alfieri hanno composto il brano che è appena andato in onda. Non solamente la signora Michela, ma anche altre ascoltatrici richiedono delle canzoni del repertorio napoletano. Insistendo sia la signora Michela come il sottoscritto, siamo riusciti a trovare la canzone che la gentile ascoltatrice ha richiesto, Come t'aspettavo. La richiesta era esplicita, cantante Mario Abbate, e dai, abbiamo anche questa canzone.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Mario Abbate, abbiamo ascoltato T'aspettavo su richiesta di una gentile ascoltatrice, della quale abbiamo detto il nome nel corso del programma, e lei stessa aveva sentito nel nostro programma una canzone e l'ha richiesta per la giornata di oggi, come le altre due e tre canzoni che ha richiesto. La ringrazio per il suo scritto e la ringrazio anche per aver richiesto una incisione del 1971. Donaggio Pallavicini hanno composto una canzone dal titolo L'ultimo romantico, Pino Donaggio con orchestra Angelo Giacomazzi. Si vede che anche la nostra trasmissione dà degli spunti per riascoltare certe canzoni, come questa con la voce di Pino Donaggio a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo.

capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.

ho fatto ripartire il disco apposta perché la gentile ascoltatrice penso che voleva ascoltare questa canzone in forma integrale. Fu questa canzone interpretata da Pino Donaggio, eravamo nel 1971. Donaggio e Pallavicini hanno composto questa canzone, Pino Donaggio in voce e orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Ho rimesso in onda volentieri questa canzone perché è uno splendido omaggio al romanticismo e anche a tutte quante sono le canzoni che cerchiamo di mettere in onda noi nel corso del nostro programma. Certo, noi che siamo delle radio e cerchiamo di mettere insieme tanti dischi, ne ho messi insieme molti anche con l'aiuto di ascoltatrici e di ascoltatori, ma non solo per questo, ma abbiamo cercato di mettere in onda tante canzoni e quando ci sono delle richieste cerco di soddisfarle. Non sempre potrebbe essere possibile con la voce oppure con la canzone, ma fino ad ora ne abbiamo soddisfatte parecchie ascoltatrici e ascoltatori con le canzoni. Non è della voce che ha richiesto l'ascoltatrice, però siamo addirittura a un festival di un giugno della canzone napoletana del 1961, prima classificata con la voce di Milva. De Crescenzo, Forlani e Forte hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Milva e dall'orchestra Angelini. Abbiamo trovato questa canzone dal titolo Credere.

Eravamo con questa canzone nel 1961. L'orchestra Angelini accompagnava la voce di Milva. Giugno della canzone napoletana del 1961, prima canzone classificata. De Crescenzo, Fordani e Forte hanno composto questa canzone interpretata da Milva. Forse è meglio dire così. Certo, noi siamo a Settentrione e abbiamo sempre amato le canzoni napoletane. Forse per noi era un po' più difficile collezionare canzoni di questa fattura. Comunque ne abbiamo messe in onda parecchie nel corso di tanti anni e noi non vogliamo dimenticarci assolutamente della canzone napoletana. E ringrazio la gentile ascoltatrice, anche se non abbiamo messo la voce di Nunzio Gallo, tra le tante canzoni che abbiamo anche da questo cantante non abbiamo trovato nel nostro archivio Credere da Nunzio Gallo. Abbiamo trovato una canzone del 1961 ancora di Pisano e Migliacci, Silvana se va, con coro e complessi diretti da Angelo Giacomazzi. Pisano e Migliacci hanno composto una canzone cia-cia-cia, e cia-cia-cia si usa poco, si usava allora, la Luna di Lana, ripeto, Luna di Lana, cia-cia-cia con Silvana se va.

Abbiamo rivissuto quello che potrebbe essere stato il cha-cha-cha di tanti anni fa, come questa incisione che risaliva al 1961, e tra le tante canzoni inneggianti alla luna abbiamo trovato anche questa, il titolo molto originale Luna di Lana, un cha-cha-cha di Pisano e Migliacci, Silvana se va, coro e complessi diretti dal maestro Angelo Giacomazzi. Un diario per proseguire la nostra trasmissione, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni. L'Equipe 84 in diario, Vandelli, Ricchi, Padambembo hanno composto la canzone che stiamo per mettere in onda.

un diario di una giornata dell'Equipe 84. Vandelli, Ricchi e Baldan Bembo hanno composto questa canzone. Mal di Migliacci, Giacotto, Del Monaco e Gib, Pensiero d'amore.

incisione un po' più da discoteca, questa che abbiamo messo in onda con la voce di Mal, Pensiero d'amore. Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib hanno composto questa canzone. Molte volte l'abbiamo messa in onda in versione più romantica, in versione più soft, questa volta un po' meno, un po' più movimentata. Voglio ascoltare adesso un brano. Abbiamo incominciato con i Bones Men, Se tu non fossi bella come sei, dai Bones Men, per terminare il programma di oggi.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Facciamo la speranza e
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche la trasmissione di oggi ha avuto un termine. Ringraziamo la signora Michela e le altre ascoltatrici e ascoltatori che si interessano per questo programma, che cerchiamo anche noi di soddisfare alle richieste che riceviamo. Aldo da Radio RNC vuole porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto e a risentirci domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni.
5: Balcone. RNC in blu.
6: RNC, notte di classica.

Notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Gioachino Rossini. Tancredi, atto primo. Di tanti palpiti. Tancredi e Fiorenza Cossotto. Frederica von Stade. Frederica von Stade per gli americani. Lucia Valentini Terrani.

0: Di Gioachino Rossini, dall'atto primo di Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti. Le voci parallele di Tancredi erano di Fiorenza Cossotto, Frederica von Stade, Frederica von Stade per gli americani, Lucia Valentini Terrani. RNC Note di classica.
1: Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per flauto e arpa, andante, tempo di minuetto, rondò. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

0: di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, abbiamo ascoltato la sonata per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Andrew Lloyd Webber, Pie Jesu, dal Requiem. In parallelo due esecuzioni. La prima vede impegnato il soprano Anna Yurievna Nietiepko con Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emmanuel Vium.

la seconda esecuzione con il soprano Sarah Brightman, Paul Miles Kingston, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Maazel.

Dal Requiem di Andrew Lloyd Webber abbiamo ascoltato Pie Jesu. In parallelo due esecuzioni. La prima con Anna Yurievna Nietrepko, soprano, Andrew Swaite, voce bianca, coro filarmonico di Praga, maestro del coro Lukas Vasilek, orchestra filarmonica di Praga, direttore Emanuel Vium. La seconda esecuzione con Sarah Brightman, soprano, Paul Miles Kingstone, voce bianca, Winchester Cathedral Choir, maestro del coro Martin Navy, organo James Lancelot, English Chamber Orchestra, direttore Lorin Mazel. RNC, note di classica. Carl Maria von Weber, Ouverture da Oberon, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Oberon, Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC Note di classica. Peter Heydrich, Happy Birthday. Variazioni per orchestra da camera. Cremerata Baltica.

0: di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per orchestra da camera, con la Cremerata Baltica.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Franz Joseph Haydn, Credo incarnatus et resurrexit, da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22 numero 11, per soli, coro e orchestra, Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcop, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Credo, Incarnatus e Tre Surrexit da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcup, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambaravacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ecco la musica.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, è rimasta uccisa in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni, sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beth Laia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La notizia è stata riportata dall'agenzia francese France Presse. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre 2 navi della Marina in risposta. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas supera la soglia di 79 euro ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. L'aereo di Zelensky, presidente ucraino, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Trump sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Kiev tuttavia apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ed Abu Dhabi. Violenta ondata di maltempo in diverse aree della Toscana, che ha provocato allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture ed immobili. Le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Infine chiudiamo con lo sport, con il calcio, con la Champions League. L'Arsenal, con un gol di Odegaard, ha vinto contro il Napoli. Il commento del CT Allegri: abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti d'Europa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In Umbria, a Casalina di Deruta, c'è un luogo dove la fede incontra la vita concreta delle persone. È il santuario della Madonna del Bagno, da secoli meta di pellegrinaggi e devozione popolare. Oggi tra queste mura non si custodisce solo una storia di fede, ma anche un'esperienza viva di accoglienza, dove chi ha smarrito la propria strada può ricominciare. Qui arrivano persone che portano ferite profonde, storie interrotte, vite che avevano perso la direzione, come quelle di Alessandro e Alfredo.
3: Avevo perso proprio tutto il senso della vita, non avevo più un valore, non avevo più un valore delle persone, di me stesso, delle amicizie, delle cose che mi circondavano intorno, di quello che avevo.
4: Ero stufo e sono arrivato alla fine a dire a me stesso: ok, ricentriamoci, riscopriamo chi è Alfredo.
2: Ad accogliergli una comunità che fa dell'incontro il suo centro, lo racconta Don Alfonso Liguori, sacerdote del territorio.
5: Un luogo che storicamente, tradizionalmente ha sempre attirato la fede e la spiritualità delle persone del territorio. Qui tante persone trovano accoglienza, cura.
2: Ma questo luogo è soprattutto una casa fatta di relazioni semplici, quotidiane, autentiche. Sara Baldelli, insieme alla sua famiglia, vive ogni giorno questa esperienza di accoglienza.
6: Un'accoglienza semplice, fatta a livello familiare, con mio marito, le mie bambine e tutte le persone che sono passate. Accompagniamo chiunque entra a ritornare a vivere, o perlomeno ci proviamo con quello che siamo. conosco i nostri limiti. Quello che ci salva è amare ed essere amati.
2: Qui la rinascita passa anche attraverso i gesti concreti della vita di ogni giorno. Il lavoro, la cura degli spazi, il contatto con la natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e dignità. Marco, dell'equipe della casa, ci accompagna dentro questa quotidianità.
7: Tutte le attività che si svolgono intorno alla casa sono legate proprio al santuario, quindi c'è tutto il discorso del verde, c'è tutto il parco da seguire, da gestire, la manutenzione chiaramente di casa, ci sono le api, abbiamo gli orti, che appunto ritorni un po' a seguire i passaggi della vita.
6: Facciamo anche dei laboratori in ceramica e varie attività manuali per mandare avanti insomma la giornata.
2: In questo cammino qualcosa cambia, le ferite non scompaiono ma trovano uno spazio dove essere accolte e trasformate.
3: Ho ritrovato tutte queste cose che oggi mi fanno sentire pronto comunque a fare nuove esperienze.
4: Ho trovato una famiglia con la quale riesco a vivere sia emozioni belle che brutte. Era una cosa che avevo perso un po' da tempo.
3: Mi sento circondata da persone che mi vogliono bene.
4: La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.
2: E quando si riscopre il proprio valore, nasce anche il desiderio di restituire ciò che si è ricevuto, un passaggio che trasforma chi era accolto in qualcuno capace a sua volta di accogliere.
3: Come io sono stato aiutato, e oggi comunque ho il desiderio e sento proprio la necessità di aiutare chi ha proprio veramente bisogno.
2: Qui, dove qualcuno aveva perso tutto, può nascere davvero un nuovo inizio.
5: Maria aiuta il loro cammino e loro, per tutta la comunità e per tutto il territorio, diventano testimonianza di vita, diventano esempio, diventano punto di riferimento anche pastorale.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
8: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Cosa c'entra questo cielo lucido? Che non è mai stato così blu. E che se ne frega delle nuvole, mentre qui

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Il presidente americano parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente di un lauto compenso determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Nuova fiammata nel Golfo di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio intanto vola a $101,37 al barile. Il gas infrange le soglie di €79 ad Amsterdam, sui livelli di fine 2022. Una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini, rimaste uccise in un attacco israeliano a Gaza. I bimbi avevano 12 ed 8 anni. Sono morti in un attacco che ha colpito la loro abitazione nell'area del Beit Lahia Project, nella striscia di Gaza settentrionale. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa e Sumy ed altre città ucraine. Non è ancora noto il bilancio delle possibili vittime, dopo 3 giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner nella capitale ucraina. Intanto si apprende che il presidente Zelensky ieri è stato quasi colpito da un drone in aereo mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove insieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Maltempo al centro-nord, in diverse aree della Toscana, allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili. Situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia e nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca, la statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa alla circolazione poco dopo le 8:30 di questa mattina, dopo che si sono ribaltate 2 auto, nessun ferito grave. Intanto si è distaccata anche nella notte una storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio, in territorio comunale di Valmasino, Sondrio. Sono state evacuate 45 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La convention dei delegati repubblicani a Dallas. Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di midterm che si terranno il 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama così alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un auto compenso. Nuova fiammata nello stretto di Hormuz. Gli USA affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Intanto il petrolio vola a $101,37 al barile. Episodi di maltempo al centro-nord in queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per i nubifragi. Grossi allagamenti anche a Lignano, Marano e Carlino. In Toscana le situazioni più critiche si registrano nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara e Livorno. Nella Bergamasca si sono ribaltate due auto senza feriti. Distacco nella notte della storica frana dello Scaiun sopra l'abitato di Cataeggio in Val Masino. Evacuate 45 persone. La Russia ha condotto un massiccio attacco notturno contro Kiev, Odessa, Suma e altre città ucraine dopo tre giorni di tregua in concomitanza con la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri sera due morti a Sumi ed uno a Kiev. Intanto l'aereo del presidente ucraino è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo. La legge elettorale sbarca in aula al Senato, in maggioranza risplode la tensione. Fratelli d'Italia sta valutando alcuni emendamenti, il PD che ripropongono le preferenze per tutti gli eletti, senza capilista bloccati. Forza Italia alza il muro, se così fosse salta la legge. La soglia per il premio resta al 42%, il testo arriverà alla Camera il 28%. La sede di Casa Pound, l'immobile a Roma, sarà sgomberata, lo ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi alla stampa. L'immobile è inserito nel piano degli interventi della Prefettura di Roma insieme ad altre occupazioni, ha spiegato il ministro dell'Interno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore. Curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
3: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: In Blu 2000 News.
4: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il prossimo 3 novembre per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti. Fateci finire il lavoro ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Trump chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli con la promessa di un lauto compenso. E ci sono da registrare nuove fiammate di scontri nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con i missili balistici. Raid di Teheran contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altre due navi della Marina. Il petrolio vola a $101,37 al barile. Medio Oriente in fiamme, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filo-iraniani. Intanto una famiglia di 4 persone, di cui 2 bambini di 18 e 8 anni, è rimasta uccisa in un attacco israeliano nella striscia di Gaza settentrionale. Almeno 9 persone sono morte negli attacchi russi sferrati la scorsa notte contro l'Ucraina, che hanno colpito magazzini e porti in tutto il paese. 5 vittime e 24 feriti sono stati segnalati nella regione di Sumy. 4 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite in un altro attacco contro il porto ucraino di Mykolaiv sul Mar Nero. L'aereo di Zelensky, lo ricordiamo, è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Sono pesanti i danni al centro-nord per il maltempo. Una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, in provincia di Udine. La zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi tra stanotte e questa mattina. Frana in Valtellina, evacuate 45 persone, 2 auto si sono ribaltate nella Bergamasca per le strade allagate e ci sono da registrare oltre 63.000 fulmini caduti in Toscana. La produzione industriale italiana accelera a luglio, secondo l'Istat l'indice cresce dello 0,7% rispetto a giugno, su base annua invece la produzione resta invariata. Il dato segnala quindi una dinamica ancora contenuta, l'industria resta in fase di sostanziale stabilità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
5: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
7: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
6: Ecco la serva del Signore.
9: Sia fatto a me secondo la tua parola.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: E il Verbo si è fatto carne.
7: E abitò fra noi.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
10: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
6: Infondi, Signore, nelle nostre anime la Tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, Tuo Figlio, concedi che, per la Sua passione e la Sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
8: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Buona giornata con la carezza di Maria.
5: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
10: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
11: RNC in blu.
12: La radio invita te.
13: La radio invita te.
14: La radio invita voi che ci ascoltate.
13: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Anche oggi Aldo è qui pronto per presentare le canzoni, le musiche di tanti anni fa. Voglio mettersi in contatto con tante ascoltatrici e ascoltatori per riproporre canzoni e musiche del tempo passato. Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi. Abbiamo anche delle richieste nel corso della trasmissione. Benvenuti qui da Radio RN5 in compagnia di Aldo. Un cordiale saluto. Ci troviamo tutti i giorni sulle nostre frequenze e molte sono le ascoltatrici e gli ascoltatori che amano ancora le canzoni e la musica, anche le orchestre. Come la prima orchestra del programma di oggi sono i Bones Band, un brano da un famoso film, Mondo Cane, More. E più è il brano che vogliamo ascoltare per aprire la trasmissione di oggi. Benvenuti anche oggi, buon ascolto, e buon ascolto anche delle nostre canzoni e delle richieste per questa nostra trasmissione.

penso l'esecuzione molto originale di questo brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi. Bones Men sono i Bones Men che hanno aperto il programma di oggi dal film Mondo Cane, un famosissimo brano come More. In italiano potrebbe essere più di così, si potrebbe fare in un'altra maniera, perché molte sono le interpretazioni che possono dare i vari complessi nell'esecuzione dei loro brani. Prima di venire alle richieste, però, voglio mettere in onda una canzone struggente interpretata da Massimo Ranieri. La canzone è di Bigazzi, Polito e Savio. 20 anni. 20 anni per coloro che li hanno, 20 anni per coloro che li pensano, 20 anni per questa canzone.

20 anni, e la canzone che abbiamo ascoltato, una canzone molto intensa, interpretata da Massimo Ranieri. Pigazzi, Polito e Savio hanno composto questa canzone. E prima di venire alle richieste vogliamo ascoltare una incisione che risale al 1958. Palomba e D'Alfieri hanno composto I Love You, Napolitano. Franco Muioli con la sua orchestra canta Franca Raimondi, 1958.

1958 per questa incisione I Love You Napolitano. Abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Franca Raimondi, una voce che viene da lontano, dal 1958. Palomba e Alfieri hanno composto il brano che è appena andato in onda. Non solamente la signora Michela, ma anche altre ascoltatrici richiedono delle canzoni del repertorio napoletano. Insistendo sia la signora Michela come il sottoscritto, siamo riusciti a trovare la canzone che la gentile ascoltatrice ha richiesto, Come t'aspettavo. La richiesta era esplicita, cantante Mario Abbate, e dai, abbiamo anche questa canzone.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con la voce di Mario Abbate e abbiamo ascoltato T'aspettavo su richiesta di una gentile ascoltatrice, della quale abbiamo già detto il nome nel corso del programma, e lei stessa aveva sentito nel nostro programma una canzone e l'ha richiesta per la giornata di oggi, come le altre due e tre canzoni che ha richiesto. La ringrazio per il suo scritto e la ringrazio anche per aver richiesto una incisione del 1971. Donaggio Pallavicini hanno composto una canzone dal titolo L'ultimo romantico, Pino Donaggio con orchestra Angelo Giacomazzi. Si vede che anche la nostra trasmissione dà degli spunti per riascoltare certe canzoni, come questa con la voce di Pino Donaggio a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo.

guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso.

ho fatto ripartire il disco apposta perché la gentile ascoltatrice penso che voleva ascoltare questa canzone in forma integrale. Fu questa canzone interpretata da Pino Donaggio, eravamo nel 1971. Donaggio e Pallavicini hanno composto questa canzone, Pino Donaggio in voce e orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Ho rimesso in onda volentieri questa canzone perché è uno splendido omaggio al romanticismo e anche a tutte quante sono le canzoni che cerchiamo di mettere in onda noi nel corso del nostro programma. Certo, noi che siamo delle radio e cerchiamo di mettere insieme tanti dischi, ne ho messi insieme molti anche con l'aiuto di ascoltatrici e di ascoltatori, ma non solo per questo, ma abbiamo cercato di mettere in onda tante canzoni e quando ci sono delle richieste cerco di soddisfarle. Non sempre potrebbe essere possibile con la voce oppure con la canzone, ma fino ad ora ne abbiamo soddisfatte parecchie ascoltatrici e ascoltatori con le canzoni. Non è della voce che ha richiesto l'ascoltatrice, però siamo addirittura a un festival di un giugno della canzone napoletana del 1961, prima classificata con la voce di Milva. De Crescenzo, Forlani e Forte hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Milva e dall'orchestra Angelini. Abbiamo trovato questa canzone dal titolo Credere.

Eravamo con questa canzone nel 1961. L'orchestra Angelini accompagnava la voce di Milva. Giugno della canzone napoletana del 1961, prima canzone classificata. De Crescenzo, Fordani e Forte hanno composto questa canzone interpretata da Milva, forse è meglio dire così. Certo, noi siamo a Settentrione e abbiamo sempre amato le canzoni napoletane, forse per noi era un po' più difficile collezionare canzoni di questa fattura. Comunque ne abbiamo messe in onda parecchie nel corso di tanti anni e noi non vogliamo dimenticarci assolutamente della canzone napoletana. E ringrazio la gentile ascoltatrice, anche se non abbiamo messo la voce di Nunzio Gallo, tra le tante canzoni che abbiamo anche da questo cantante non abbiamo trovato nel nostro archivio Credere da Nunzio Gallo. Abbiamo trovato una canzone del 1961 ancora di Pisano e Migliacci, Silvana se va, con coro e complessi diretti da Angelo Giacomazzi. Pisano e Migliacci hanno composto una canzone cia cia cia, e cia cia cia si usa poco, si usava allora. La luna di lana, ripeto, luna di lana, cia cia cia con Silvana se va.

Abbiamo rivissuto quello che potrebbe essere stato il cia-cia-cia di tanti anni fa, come questa incisione che risaliva al 1961, e tra le tante canzoni inneggianti alla luna abbiamo trovato anche questa, il titolo molto originale, Luna di Lana, un cia-cia-cia di Pisano e Migliacci, Silvana se va, coro e complessi diretti dal maestro Angelo Giacomazzi. Un diario per proseguire la nostra trasmissione, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni. L'Equipe 84 in diario, Vandelli, Ricchi, Padambembo hanno composto la canzone che stiamo per mettere in onda.

un diario di una giornata dell'Equipe 84. Vandelli, Ricchi e Baldan Bembo hanno composto questa canzone. Mal di Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib, Pensiero d'amore.

incisione un po' più da discoteca, questa che abbiamo messo in onda con la voce di Mal, Pensiero d'amore. Migliacci, Giacotto del Monaco e Gib hanno composto questa canzone. Molte volte l'abbiamo messa in onda in versione più romantica, in versione più soft, questa volta un po' meno, un po' più movimentata. Voglio ascoltare adesso un brano. Abbiamo incominciato con i Bones Men, Se tu non fossi bella come sei, dai Bones Men, per terminare il programma di oggi.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo
0: con la radio.
4: Anche la trasmissione di oggi ha avuto un termine. Ringraziamo la signora Michela e le altre ascoltatrici e ascoltatori che si interessano per questo programma, che cerchiamo anche noi di soddisfare alle richieste che riceviamo. Aldo da Radio RNC vuole porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto e a risentirci domani, perché questo è un programma che va in onda tutti i giorni.
0: Balcone.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ecco.

0: In Blu 2000 News.
1: Se vinco $5,000, la promessa di Trump agli elettori alla convention repubblicana a Dallas. La guerra con l'Iran non si ferma, in Yemen gli Houthi avanzano. L'Ucraina sotto il fuoco russo, almeno 9 le persone uccise nella regione di Sumy e Mykolaiv. Un drone sfiora l'aereo di Zelensky al decollo dalla Moldavia. Gravi danni del maltempo, una donna muore annegata nella propria auto in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Frane in Valtellina, oltre 63.000 fulmini sulla Toscana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, il presidente americano Trump sostiene che la guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di medio termine che si terranno il 3 novembre. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Fabio Bolzetta.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. 2 ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro è l'appello del presidente Trump che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto che rappresenterà un test sui primi 2 anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico è ancora in fiamme. Gli Stati Uniti affondano 5 petroliere iraniane dopo che i Pasdaran avevano preso di mira una nave da guerra americana con missili balistici. Massimiliano Cocchi.
3: 5 petroliere iraniane affondate e 10 navi colpite in poche ore. Lo stretto di Hormuz è tornato ad essere un campo di battaglia. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto le petroliere dopo un tentato attacco contro una nave da guerra statunitense. Teheran ha risposto colpendo a sua volta 10 imbarcazioni nelle acque vicine ad Hormuz. Il conflitto si sta riaccendendo però in tutta la regione. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno lanciato attacchi contro diverse città dell'Arabia Saudita, che ha risposto con decine di raid aerei, mentre l'Iran ha colpito una base americana in Giordania. Un'escalation che ha immediatamente avuto conseguenze sui mercati. Il petrolio è tornato infatti sopra i $100 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Secondo Donald Trump, l'Iran non reggerà però ancora a lungo alla pressione economica americana e la guerra, ha promesso, si chiuderà subito dopo le elezioni di medio termine previste a novembre negli Stati Uniti. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, che si fa sempre più dura sul terreno e nel cielo, ma anche a livello diplomatico, perché il presidente Zelensky è scampato ad un drone martedì in fase di decollo per Oslo. Oggi è in Canada. Andrea Domaschio.
4: L'aereo che portava Zelensky dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di Re Harald di Norvegia, martedì è stato sfiorato da un drone durante il decollo. Nessuna conseguenza per il numero uno di Kiev e il suo seguito, che oggi sono già approdati oltre Atlantico per colloqui coi vertici del governo canadese. L'Ucraina cerca il sostegno concreto dei suoi più solerti alleati, messa com'è a dura prova dai continui attacchi russi. Le truppe di Mosca oggi rivendicano di aver preso il controllo di 2 insediamenti nella regione di Kharkiv, mentre altri attacchi russi hanno colpito 2 navi a Odessa e un deposito di droni a Mykolaiv. Intanto, un drone marino ucraino ha colpito il porto di Sochi nel Mar Nero, provocando seri danni alle strutture e ferendo almeno 8 persone. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Siamo riusciti a prendere il collegamento con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, che ci racconta un'altra strage a firma israeliana. Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno, ci sarebbe una famiglia uccisa in un colpo solo, 2 fraterini di 8 e 12 anni con i loro genitori, vittime di un raid israeliano di questa notte a Betlaia, nel nord della striscia di Gaza. A comunicarlo sono fonti palestinesi, non ci sono invece al momento dichiarazioni a riguardo dell'esercito israeliano, che ha confermato i 3 raid. Gli altri 3 raid che hanno colpito nelle ultime 48 ore la striscia di Gaza, nel mirino depositi di armi di Hamas. e continuano anche i raid nel sud del Libano, l'altro fronte in cui dovrebbe essere in vigore il cessato il fuoco, colpite postazioni di Hezbollah, ma tra le vittime ci sono anche i civili. Da domenica ad oggi sarebbero almeno 15. C'è un altro fronte in cui ieri il primo ministro italiano si è presentato con giubbotto antiproiettile, quello del Golan sul confine con la Siria, dove i carri armati israeliani hanno occupato alcuni chilometri di territorio siriano. Non permetteremo ad alcun esercito terrorista di insediarsi sul nostro confine, ha detto Netanyahu, un messaggio al presidente siriano ma anche al suo elettorato, in una campagna elettorale in cui proprio il fallimento della sicurezza del 7 ottobre che ha portato Israele a questa guerra senza fine potrebbe costargli la sconfitta. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie Alessandra per l'aggiornamento. Ora facciamo un passo indietro e parliamo della situazione in Italia. Legge elettorale e rinnovo degli sconti sui carburanti, questi in temi in agenda della politica italiana. In diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, caro carburanti. Governo Meloni pronto ad un altro taglio delle accise generalizzato. Il Consiglio dei Ministri ci sarà nel pomeriggio, mentre si studiano gli aiuti mirati sul tavolo, pronti per essere spesi i 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro per allungare lo sconto di 17 centesimi per il diesel e contenere i prezzi oltre i 2 euro al litro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche che tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale all'esame del Senato. Emerge una frattura all'interno della maggioranza sul nodo preferenze. Si attende nel pomeriggio il voto proprio su questo tema, cavallo di battaglia della premier Meloni, è già bocciato alla Camera, che rischia tuttavia di diventare ancora un problema per la maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Gravi danni al centro e soprattutto al nord per il maltempo di queste ultime ore. Una donna è morta annegata nella propria auto intrappolata in un sottopasso allogato a Latisana, in provincia di Udine. Alessio Orlandi.
7: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord, forti piogge anche su Brescia con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo registra Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra. Caterina Dall'Olio.
8: Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Non è solo il mese scorso a segnare un nuovo primato. Secondo Copernicus, il trimestre estivo è stato il più caldo mai registrato a livello mondiale, più di quello del 2024. Il dato più significativo per il continente riguarda l'Europa occidentale, che ha vissuto un'estate torrida. Le alte temperature hanno avuto conseguenze dirette anche sul territorio. Ampie aree dell'Europa occidentale, insieme a vaste regioni di quella centrale orientale, hanno registrato precipitazioni inferiori alla media stagionale. La siccità ha favorito condizioni di aridità diffuse e un aumento degli incendi in diverse zone del continente. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Abbiamo ancora una notizia di cronaca. Walter Lavitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci, rimane in carcere. Per due è confermata l'aggravante del metodo mafioso. Chiudiamo con la notizia dell'incontro di Papa Leone con i vescovi di recente nomina in Vaticano. Nel suo discorso ha assicurato che nessun vescovo cammina da solo ed esorta ad essere vicini al popolo, amare aiutando la gente in particolare.
9: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rnc.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Fonti della presidenza ucraina e il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr Støre, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma. Nella notte il ministero della difesa russo ha annunciato la conquista di altri due centri abitati nel nord-est del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli filoiraniani, che contribuiscono a aumentare la tensione nel Golfo, colpendo con razzi infrastrutture petrolifere saudite. Intanto il petrolio continua a crescere oltre i $100 il barile. Alla convention dei delegati repubblicani a Dallas, Trump intanto sostiene che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di medio termine. A novembre ogni americana promette avrà il dividendo Trump di $5,000.
2: La convention di metà mandato del Partito Repubblicano, la prima del suo genere, al via nell'arena di Dallas. Due ore di discorso per chiamare al voto per il midterm. Fateci finire il lavoro è l'appello del presidente Trump, che scalda l'elettorato con la promessa di $5,000 per ogni cittadino americano adulto in caso di vittoria. E poi l'altra faccia della medaglia: se perderò, perderete la vostra sicurezza. L'annuncio di introdurre la pena di morte per i grandi narcotrafficanti e per chi uccide le forze dell'ordine. Poi è tornato sui dazi, è la mia parola preferita. Infine la politica estera. Sul Venezuela ha definito di aver raggiunto il più grande accordo sul petrolio nella storia degli Stati Uniti. Sull'Iran si è detto convinto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di medio termine. Dopo il discorso di Dallas, gli elettori americani si preparano al voto, che rappresenterà un test sui primi due anni della seconda presidenza Trump. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Un'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord. Una donna è morta annegata nell'abito al collo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopassaggio allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano nella notte è esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone, due auto. Si sono ribaltate le strade allagate nella Bergamasca, oltre 63.000 i fulmini caduti. In Toscana l'economia, produzione industriale italiana che accelera. A luglio, secondo l'Istat, l'indice cresce dello 0,7% rispetto al mese precedente. È tutto, torniamo alle 15.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. C'è una vittima per l'ondata di maltempo al nord, una donna è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana in provincia di Udine.
2: Dopo settimane di caldo intenso è iniziata una fase di maltempo sull'Italia che ha fatto già registrare una prima vittima. Si tratta di una donna che in provincia di Udine è morta annegata nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana. Nella giornata di ieri violenti temporali hanno colpito le regioni del nord. Forti piogge anche su Brescia, con allagamenti in diverse zone della città e del reparto di cardiorianimazione degli ospedali civili, dove alcuni pazienti sono stati spostati. La situazione è poi tornata sotto controllo, ha fatto sapere il direttore generale del nosocomio. Disagi a causa del maltempo anche in Friuli Venezia Giulia e Toscana. A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 mm di pioggia, mentre in Versilia forti raffiche di vento hanno causato diversi danni con alberi caduti e molti oggetti volati via a Viareggio. Oltre 63.000 fulmini hanno colpito l'intera regione, dove per oggi è stata dichiarata allerta arancione, così come in Veneto, Marche ed Emilia Romagna. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata anche sulla capitale, dove nel pomeriggio è atteso un peggioramento del meteo. Dal fine settimana ritorna il bel tempo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Se a fonti della presidenza ucraina sia il portavoce del governo moldavo hanno ridimensionato le affermazioni del premier norvegese Gahr, secondo cui un drone russo avrebbe sfiorato ieri l'aereo del presidente Zelensky mentre era in viaggio verso Oslo. Intanto la guerra non si ferma, 9 i morti negli attacchi di Mosca in vari centri del paese. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. E Donald Trump in fiamma, la convention repubblicana di Dallas, quasi 2 ore di discorso per chiamare al voto di midterm di novembre, fateci finire il lavoro, e poi l'appello e la promessa, $5.000 a tutti gli statunitensi in caso di vittoria. Il tycoon avverte: se perdiamo, perderete la vostra sicurezza. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso oggi i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori confermata per l'indagato l'aggravante del metodo mafioso. La Corte di Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato, all'epoca quindicenne, di una ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata dal balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. La madre della vittima commenta: le sentenze sono fatte con leggerezza, o interviene la Premier e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio. È tutto. Il prossimo aggiornamento alle 16.
3: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: tutto. In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17 a Palazzo Chigi per l'esame di disposizioni urgenti in materia dei prezzi petroliferi. L'esecutivo torna ad agire sui prezzi di benzina e diesel. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Al board della Banca Centrale Europea si è riunito oggi a Berlino e ha deciso di alzare i tassi di interesse. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, la mossa largamente attesa dagli investitori all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. E il petrolio WTI vola e supera i 100 dollari al barile con la guerra in Iran, facendo salire, complici dati anche sulla produzione, i rendimenti a 10 anni sopra il 4,9%. E ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri al nord. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. A Milano nella notte era esondato il Lambro, poi rientrato. Una frana in Valtellina, evacuate 45 persone. Problemi anche nella Bergamasca e in Toscana. I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e i ribelli, appunto filo iraniani, che contribuiscono a aumentare ulteriormente la tensione nel Golfo. Torniamo alla cronaca. Dall'Italia, da 17 a 15 anni, la Corte di Appello di Bologna ha ridotto la condanna per il ragazzo, all'epoca dei fatti 15enne, a processo per l'omicidio di Aurora Tila, la 13enne morta gettata da un balcone nell'ottobre del 2024 a Piacenza. Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d'Europa, oggi ricordato l'avvocato difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia in queste ore è insoddisfatta, in particolare per la richiesta di sconto che è stata fatta dalla Procura Generale in virtù della confessione del giovane. L'Aula della Camera ha approvato con 218 voti a favore e 6 contrari il testo unico sul cinema, che, forte di un ok bipartisan, ora passa al Senato. Il testo propone la creazione dell'Agenzia per il Cinema e l'audiovisivo, che avrà funzioni operative e gestionali. Era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento, come al solito, alle 17.
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: non c'è mai una fine.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, inizia in questi minuti il Consiglio dei Ministri. Il governo punta a varare nuovi tagli ai prezzi dei carburanti per affrontare il caro petrolio legato alla guerra nel Golfo. E c'è la stretta monetaria della BCE contro il caro energia. Il board della Banca Centrale, che si è riunito oggi a Berlino, ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, mossa largamente attesa dagli investitori, all'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto appunto al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno. E intanto il petrolio WTA vola e supera i $100 al barile, con naturalmente le implicazioni legate alla guerra nel Golfo. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Putin. Lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov. Mosca chiede la cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Intanto la guerra non si ferma. La marina ucraina afferma di aver messo fuori uso oggi la fregata russa Admiral Essen, colpita da un missile a lungo raggio nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. L'ondata di maltempo che si è abbattuta al nord, una donna oggi è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Vano il tentativo di un carabiniere di salvarla. A Milano è esondato il Lambro, poi rientrato nelle prime ore del mattino. Da registrare frane in Valtellina, ci sono 45 persone che sono state fatte evacuare. Problemi per il maltempo sono stati segnalati anche in Veneto e in Toscana, dove sarebbero caduti in poche ore 63.000 fulmini. Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo dicono i dati preliminari raccolti da Frontex e resi noti oggi in anteprima dall'ANSA. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È tutto per l'edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: La Russia ribadisce le sue condizioni per fermare la guerra. L'Ucraina deve cedere 4 regioni. Il maltempo al nord, c'è una vittima, una donna muore intrappolata nella sua auto in un sottopasso in provincia di Udine. Il Consiglio dei Ministri proroga per 7 giorni i tagli sui carburanti, si discute intanto sulla legge elettorale. Presentata la nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000, tante le novità. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate, lo ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Peskov, Antonio Soviero.
2: Solo Trump continua a credere che Putin voglia la pace. Per farla bisogna scendere a compromessi e le bombe anche di oggi raccontano il contrario. 149 droni lanciati sull'Ucraina con un bilancio di 9 morti e decine di feriti tra i civili. Mosca non ha intenzione di cedere sul nulla, lo ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov. Le nostre condizioni per una pace non sono cambiate rispetto a quanto affermato dal presidente nel 2024. E cioè, Putin vuole le 4 regioni che ha annesso senza occuparle del tutto e l'Ucraina fuori dalla NATO. Intanto i droni di Kiev continuano a colpire russi sempre più spaventati. Oggi un drone navale è esploso nel porto della nota località sul Mar Nero di Sochi, provocando almeno 20 feriti. Zelensky, giunto in Canada, prosegue il tour in Occidente. Ha urgentemente bisogno di munizioni per le difese aeree e per gli F-16 o il suo paese soccomberà. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Houthi filoiraniani puntano al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, Marco Bulini.
3: Stretto dopo stretto, il conflitto in Medio Oriente si fa più largo e infido. Gli Houthi puntano su Bab el-Mandeb. Dopo aver conquistato il porto di Mocha, i miliziani sciiti dallo Yemen, alleati dell'Iran, stanno per mettere le mani su un collegamento strategico del commercio globale. Bab el-Mandeb è il braccio di mare che collega l'Oceano Indiano col Mar Rosso e quindi il Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Rotta ancora più cruciale ora che sull'altro lato della penisola arabica lo stretto di Hormuz è paralizzato dallo scontro tra Stati Uniti e Iran. Diverse petroliere saudite erano state dirottate da questa parte, ma sono state colpite dagli Houthi, da anni in guerra con Riyadh, il cui esercito reagisce con raid aerei e missilistici, ma non riesce a contenere l'ardore di questi guerriglieri. Intanto, la notte scorsa, l'Iran ha attaccato una base statunitense in Giordania, danneggiando diversi aerei. Mentre la nuova fiammata dallo Yemen terrorizza i mercati e i prezzi di petrolio e gas vanno alle stelle. Marco Burini, linea allo studio.
1: E non si ferma l'orrore a Gaza, una famiglia palestinese muore dopo un raid israeliano, Federico Plotti.
4: I riflettori qui si sono spenti da tempo, ma Gaza resta ancora un inferno. Si vive tra le macerie in un posto che chissà quando tornerà alla normalità. Ancora adesso la consuetudine sono gli attacchi israeliani, certamente meno di quando la striscia era sotto assedio, ma comunque capace di destabilizzare e soprattutto uccidere. In queste ore nel nord dell'enclave palestinese un raid dell'IDF ha ucciso un'intera famiglia fuori dalle zone controllate ancora dallo Stato ebraico. Madre, padre, 2 figli di 12 e 8 anni, tutte vittime di un bombardamento che ha distrutto la loro casa. Recuperati sotto le macerie, sono stati identificati in un ospedale vicino. A Gaza, nonostante la tregua e i piani per un cessate il fuoco proclamati in più fasi, si continua però a morire sotto le bombe. Almeno 100 i morti dall'inizio di settembre, tra questi decine di bambini. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prorogato di 7 giorni il taglio del prezzo dei carburanti, così poco fa il Consiglio dei Ministri, da Palazzo Chigi in diretta, Augusto Cantelli.
5: Buonasera Ugo, sì, caro carburanti, nel Consiglio dei Ministri il governo procede con un nuovo taglio delle accise generalizzato per una settimana, si arriva giovedì 17 settembre, lo sconto riguarda il diesel per 17 centesimi al litro, verranno utilizzati 200 milioni sborsati dal Ministero del Tesoro, il tutto in attesa del nuovo piano dell'esecutivo per famiglie e imprese che dovrebbe arrivare nel mese di ottobre. Questioni economiche, tuttavia in Parlamento cedono il passo alla riforma della legge elettorale, l'Aula del Senato ha bocciato il subemendamento delle opposizioni con la richiesta di inserire il voto di preferenza libero senza capilista, bloccati. La maggioranza, dopo lunghe discussioni interne, alla fine ha detto no. Via libera invece all'emendamento dei partiti della coalizione di governo che prevede la possibilità di dare 3 preferenze con capilista. Bloccati, critiche all'opposizione che denunciano le contraddizioni della maggioranza e quella che considerano l'ipocrisia della Presidente del Consiglio Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Caro petrolio, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, i depositi passano al 2,50%, il rialzo vedrà prestiti e mutui più cari. C'è anche una vittima nel bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito il nord, Federica Margaritora.
6: Tragedia per il maltempo alla Tisana, in provincia di Udine. In seguito a un violento nubifragio, una donna di 83 anni è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso completamente allagato. Un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata dal 112 si è lanciato in acqua ed è riuscito a estrarla dall'abitacolo, ma la donna non era più in vita. Il maltempo sta colpendo tutto il centro nord con temporali e raffiche di vento che hanno provocato frane e abbattuto alberi. A Brescia la pioggia intensa ha creato infiltrazioni agli ospedali civili. A Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker e piove nell'atrio centrale del Palazzo di Giustizia. Roma stamattina si è svegliata sotto un cielo plumbeo e dopo poche ore un violento temporale ha spazzato alberi e creato allagamenti in diversi quartieri. Ancora allerta arancione per Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Domani però dovrebbe esserci un generale miglioramento con qualche locale instabilità. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Caro Fitti, sempre più docenti del sud rinunciano all'incarico in Nord Italia perché il costo della vita è troppo alto. La denuncia arriva dai sindacati, secondo cui in Lombardia ci sono migliaia di cattedre scoperte. Arcangela D'Andrea è docente della provincia di Foggia, lo scorso anno ha lavorato a Novara.
7: Arrivare ad un anno scolastico inoltrato significa non trovare quasi mai nulla in condivisione, specialmente nei piccoli centri, e ho dovuto quindi pagare tra i 500 e i 700 euro al mese per un birocale, a cui si sono sommate anche le spese per delle sistemazioni temporanee, arrivando quindi a investire 1200 euro solo di sistemazione, quindi di alloggio. A 800 km da casa vivi chiaramente con la calcolatrice in mano, la spesa la fai solo inseguendo le offerte sui volantini e tornare giù diventa una vera e propria impresa. Chi rifiuta un posto al nord ha davvero tutta la mia comprensione ed è altamente frustrante inoltre sapere di essere preparati, di essere motivati per un ruolo importante e fondamentale come quello del docente, ma dover spesso rinunciare per una inconciliabilità tra stipendio e costo della vita.
1: Malattia cambia il riconoscimento del primo giorno di assenza. L'INPS apre anche alle visite in ambulatorio effettuate il giorno successivo. Monica Di Loreto.
8: La novità arriva dall'INPS con la circolare numero 92 del 4 settembre e riguarda i lavoratori che dopo essersi ammalati riescono a essere visitati dal medico soltanto il giorno successivo. Da ora il primo giorno di malattia potrà essere riconosciuto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio. Il medico dovrà però indicare espressamente nel certificato che la malattia era già iniziata il giorno precedente. La retroattività resta limitata ad un solo giorno e non si applica se il giorno precedente è sabato, domenico o un festivo infrasettimanale, quando è disponibile la continuità assistenziale. La misura tiene conto delle difficoltà della medicina territoriale tra carenza di medici e tempi di attesa più lunghi. La nuova regola si applica ai certificati redatti dal 4 settembre 2026. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Vaticano. Papa Leone ha incontrato i 147 vescovi di recente nomina provenienti da 5 continenti. Cristiana Caricato.
9: L'aula nuova del sinodo, affollata da 147 giovani vescovi provenienti da 5 continenti, accoglie Papa Leone. Ai nuovi presuli impegnati in un corso di formazione in Vaticano, il pontefice ricorda che è essenziale per guidare una diocesi avere il cuore di Gesù buon pastore. Nessun vescovo cammina da solo, ammonisce, occorre essere vicini al popolo, amando la gente, facendo esperienza delle gioie e dei dolori, condividendone i sogni.
10: Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro.
9: In particolare Leone ha incoraggiato ad essere padri e fratelli per i sacerdoti, ma anche ad essere presenti nella quotidianità senza distinguere tra credenti e non credenti, riconoscendo il bene presente nel cuore di ogni persona. Lo sguardo di Leone al mondo di oggi, gravato da incognite e contraddizioni in cui la Chiesa è immersa, e il compito di dare speranza. Bussola l'enciclica Magnifica Humanitas, visione e metodo per affrontare la sfida della custodia dell'umano in un'epoca di cambiamenti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: TV 2000 e Blu 2000, Play 2000 lanciano i nuovi palinsesti. Presentazione stamane a Roma, alla presenza del segretario generale della CEI, Daniele Bungaro.
11: Si apre il sipario sulla nuova stagione di TV 2000 in Blu 2000 e Play 2000. Oggi a Roma presentati i nuovi palinsesti alla presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi. Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacoi ed Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica e poi il ritorno di Alessandro Sortino che firma la docuserie francese Per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso e invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
12: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
11: Daniele Bungaro, linea allo studio.
1: Anni di impegno al servizio delle persone e della comunità e del bene comune. Fondazione Cattolica ha celebrato oggi il 20° anniversario con un evento all'Auditorium Bisoffi della sede di Generali a Verona. Il presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni.
13: Fondazione era partita come soggetto che erogava per il territorio delle risorse. Nel tempo abbiamo migliorato quella che poteva essere anche la capacità di vedere che dopo il rapporto del terzo settore questo mondo qua ha bisogno di formazione. Allora ci siamo concentrati sulla formazione dei giovani e sulla nuova classe dirigente del terzo settore e dell'impresa sociale. Lì crediamo si possa veramente costruire attraverso una coprogrammazione, la coprogettazione, un elemento dove mettere insieme imprese, istituzioni per costruire il futuro di domani.
1: C'è un flash di agenzia per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorad, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 4 persone e ferendone altre 60, lo denunciano le autorità ucraine. Diamo uno sguardo ora alla chiusura della borsa di Milano con il FTSE MIB che ha terminato le contrattazioni cedendo lo 0,13%. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che potrete riascoltare il nostro radiogiornale e tutta la programmazione della radio sull'app Play 2000 disponibili gratuitamente su tutti gli store. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Davide. Accogliamo il celebrante con il canto Grandi Cose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Ci riconosciamo peccatori, invochiamo la misericordia del Signore, mettiamo nelle sue mani anche il desiderio di perdonarci a vicenda. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare delle carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Di sono note tutte le mie vie.

Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere.

Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Il Vangelo di questa sera ci offre una lezione di libertà. Che cosa vuol dire essere liberi? Gesù risponderebbe così: essere liberi significa fare del bene ai nemici, benedire coloro che ci odiano, ricambiare il bene con il male. Perché vuole dire essere liberi dai sentimenti di rabbia, dai rancori, dal desiderio di vendetta, essere liberi dall'orgoglio. Perché spesso quando ci fanno un torto, il primo ad essere ferito è il nostro orgoglio, perché pensiamo di contare di più delle offese che riceviamo. La libertà vuol dire fare del bene ai nemici ed essere liberati da quel desiderio di essere ricompensati. Fare del bene, perché fare del bene ci fa bene alla nostra vita. Ma ancora di più perché bisogna fare del bene, perché in questo modo riflettiamo l'identità di Dio, nostro Creatore. Avete presente quella frase? Perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. È una frase che è un po' scricchiola, che ci dà un po' fastidio, perché la reazione appunto da persone non libere sarebbe quella di dire agli ingrati e malvagi dobbiamo restituire la stessa malvagità. E invece le interpretazioni di questo testo da un punto di vista teologico ci dicono che questa frase è stata messa qui per dire che c'è in Dio un'eccedenza d'amore ontologica, strutturale. In Dio non può esserci la rabbia, non ci può essere il rancore. Ma in Lui c'è un'eccedenza d'amore ontologica, strutturale, che si riversa anche sui cattivi e sui malvagi. Può non piacerci, però questa è la verità ontologica di Dio. L'altra cosa che dice qualcuno è che l'unico modo che ha Dio per interrompere la catena del male è quello di amare. Se una persona cambia, cambia perché si sente amata. Non cambia perché qualcuno si vendica di lui. Potremmo dire che quando ci vendichiamo del male che riceviamo con le persone che ce lo hanno fatto, rafforziamo la catena del male, alimentiamo la catena del male.
Guardate quello che succede nelle guerre, in grande. Più ammazzi persone e più c'è il desiderio di ammazzare altre persone, fino a quando qualcuno rompe questa catena. Senza andare tanto in là, ma guardando alla nostra vita, ai nostri rapporti più vicini, rapporti familiari, con le amicizie, ecco, anche a noi viene chiesto di vivere questa eccedenza d'amore ontologica che fa parte di Dio. Cioè provare a rompere la catena del male, volendo bene alle persone che ci sono accanto, anche se questo va contro la rabbia che portiamo dentro. La lezione di libertà di questa sera dice che facendo così siamo davvero persone libere.

0: rivolgiamo, riconoscendoci poveri e bisognosi di perdono, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, riponendo in Lui tutta la nostra speranza. Diciamo insieme: accogli, Signore, la nostra preghiera.
1: Illumina le coscienze con la tua parola e rendile disponibile al pentimento. L'esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni creatura. Noi ti preghiamo. Dona a tutti i tuoi ministri la stessa sollecitudine di Cristo buon pastore. Rendili appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti. Noi ti preghiamo. Guarda i popoli che soffrono a causa della violenza, dell'odio e delle guerre. Suscita in tutti l'impegno di una leale collaborazione per il conseguimento della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo. Conforta i nostri fratelli malati, benedici le loro famiglie e sostieni sulla via della croce i discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. Concedi a noi la tua misericordia, la gioia del perdono, renda a tutti capaci di accoglienza reciproca. Noi ti preghiamo.
0: In Dio c'è un'eccedenza d'amore, anche un'eccedenza d'amore per la vita, ed è per quello che affidiamo nella nostra celebrazione eucaristica ai defunti, alla misericordia di Dio, perché tutti i nostri cari possano godere di quell'amore capace di ridare la vita, anche a chi ha fatto l'esperienza della morte nel proprio corpo. E allora questa sera vogliamo, con fiducia e nella speranza della risurrezione della vita eterna, affidare al Signore i ragazzi in cielo: Mantese Fiorindo, Pisano Angela Maria e Sunzeri Filippo, che ricordiamo questa sera nell'anniversario, i defunti Capraro Giuseppa, Stoto Giuseppe, lo schiavo Maria Grazia, Gallo Gaetano e Addolorata, Mollo Maria, Nasti Anna, Mennillo Immacolata, Giustiniani Maria e i defunti delle famiglie Mantese e lo schiavo. Preghiamo. O Padre, guarda la nostra povertà e soccorrici con la tua grazia, perché ci sentiamo da te amati e custoditi. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà le mani questo sacrificio, padrone e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Padre sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del Cielo e della Terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria degli secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: soltanto di Dio sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricordiamo due appuntamenti in questo fine settimana. Domenica la messa di Stupinigi delle 9.45 sarà celebrata davanti alla chiesetta di Vico Manino, quindi non a Stupinigi ma davanti a questa piccola chiesa, sempre alle 9.45, mentre alle 11.15 in chiesa grande qui alla Santissima Trinità celebra una delle sue prime messe Don Irwin, che è il seminarista che è stato nelle nostre comunità per 2 anni. E credo sia un bel momento per condividere con lui la sua ordinazione sacerdotale, per pregare per lui e in qualche modo anche fare festa e ringraziarlo per il tempo che ha trascorso insieme a noi. Domenica 11.15, chiesa grande della Santissima Trinità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buonasera e buona cena.

La Santa Messa è terminata. Prima di ripassare la linea allo studio, vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

momento. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, Dmitry Khvarostovsky, russo.

0: per il decimo appuntamento con Georg Friedrich Händel e Ombra mai fu dall'opera Serse, abbiamo ascoltato le voci parallele dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, e Dmitry Khorostovsky, russo.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107.400.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Foligno. Grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, la rete di ascolto nel territorio della diocesi è stata potenziata. A parlarcene è Carmen Comisi, direttrice della Caritas diocesana di Foligno.
1: I fondi della carità hanno contribuito alla realizzazione del nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana e alla nascita del centro di volontariato sociale San Giovanni Paolo II. Il nuovo centro di ascolto è il cuore della Caritas ed è stato realizzato per essere un luogo sicuro e accogliente, in grado di contenere il vissuto delle persone. Da questo segno di rinnovamento nasce anche l'esigenza di arricchire ed incrementare il lavoro con le Caritas parrocchiali. Uno strumento utile per perseguire questa strada è stata la creazione del Centro di Volontariato Sociale. Il Centro di Volontariato Sociale è uno strumento che vede il consolidare l'operato delle Caritas parrocchiali, ma anche un'esperienza pastorale che potrebbe costruire una cabina di regia di tutte le iniziative e risorse che si occupano delle persone con fragilità nel territorio. La sua attività principale è l'ascolto per una maggiore conoscenza delle realtà di povertà al territorio che insistono nella zona pastorale di appartenenza.
0: Come si chiama il progetto?
1: Il progetto si chiama Carità in Ascolto.
0: E quali sono gli obiettivi?
1: L'obiettivo generale del progetto è favorire l'animazione alla carità attraverso l'ascolto e lo sviluppo delle relazioni. Tutto questo è stato possibile attraverso il rinnovo della sede del centro di ascolto, l'implementazione di percorsi e laboratori sulle tecniche di ascolto con laboratori specifici, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi per l'elaborazione dei dati, l'attivazione di una rete operativa tra gli uffici diocesani che si occupano della cura della persona. In ultimo, è stato possibile attraverso il potenziamento dei centri di ascolto parrocchiali e dei centri di volontariato.
0: A chi si rivolge?
1: Il progetto è rivolto agli operatori della Caritas diocesana e del centro di ascolto, agli operatori delle parrocchie, ai volontari e agli operatori pastorali.
0: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Senti che bel rumore.
1: RNC presenta
2: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
3: L'estate galoppa ormai a passi ampi e ben distesi e qui noi da In Blu 2000 con Restate in Italia cerchiamo di farvela assaporare momento dopo momento. Allora, quest'oggi una regione al giorno, quest'oggi io e Livio Cosentini in regia vi portiamo in Valle d'Aosta. E se pensiamo all'estate, uno dei grandi protagonisti nelle notti d'estate è senza dubbio il cielo. E questa sera vogliamo sondarlo e scandagliarlo in lungo e in largo e lo facciamo con Fortunato D'Amico, curatore di Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture. Benvenuto, buonasera.
4: Buonasera a voi, buonasera.
3: Allora, noi che siamo romantici e che quindi alziamo gli occhi al cielo, ci troviamo di fronte a un cielo che in realtà ha molto più da raccontare di quello che vediamo. E ciò che sta curando lei va proprio in questo senso. Innanzitutto, che cos'è Sotto il cielo di stelle?
4: Sì, è qualcosa di. È un evento, intanto, un evento articolato sull'interdisciplinarietà. Nasce da questa idea che alzare gli occhi al cielo non è più la stessa condizione di un secolo fa, nel senso che alzare gli occhi al cielo voleva dire essere ispirati per una proiezione verso il divino oppure per una dimensione romantica, però non è più così. Oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, tutti questi satelliti, droni, missili, aerei che circolano sulla nostra testa ci dicono che il cielo è antropizzato, cioè praticamente umanizzato dagli artifici, e quindi guardare questo cielo ovviamente non è la stessa cosa che pensare che sia solo un elemento romantico. Bisogna prendere consapevolezza che il cielo oggi, così come la terra, è un insieme generale di artifici che danno anche a questo pianeta una possibilità di vita sulla terra diversa. Quindi viviamo una situazione particolare dove il cielo è antropizzato, la terra è antropizzato, il sottosuolo è antropizzato. L'idea nasce proprio da questo, cioè come oggi queste esplorazioni spaziali, questi droni, satelliti, ma anche la poesia, questa non è stata assolutamente, diciamo, cancellata da questa serie di eventi, possono in qualche modo raccontare una nuova dimensione di questo cielo. E allora, questa vita sotto il cielo di stelle.
3: Esattamente. Fortunato, come avete pensato, come ha pensato questi eventi, anche perché si tratta di un qualche cosa che riguarda più luoghi articolati in diverso modo?
4: Sì, perché ovviamente affrontare queste tematiche diventava difficile tutte messe insieme in un luogo, per cui l'idea è stata quella di fare praticamente 5 livelli di lettura in 5 location diverse della Valle d'Aosta, per cui bisogna ringraziare gli amministratori della Valle d'Aosta e dei comuni che hanno comunque dato la possibilità di mettere insieme e di far cucire questo evento, per cui praticamente la location, diciamo, da cui partiamo è a Châtillon, al Castello Gamba, che è il museo di arte contemporanea e moderna, in cui esiste già un'installazione di Massimo Berti, artista che è scomparso da poco e che praticamente cinge questo castello museo ed è un'orbita che è luminosa, passando per l'autostrada si vede, e che Massimo Berti ha fatto proprio con questo principio. Abbiamo pensato che questa era la stazione orbitante, le traiettorie espressive del contemporaneo, e qui abbiamo fatto incontrare una serie di artisti che adesso vi cito, perché poi ci accompagneranno nel percorso, che sono Massimo Berti, appunto, Marco Nereo Rotelli, Daniela Pellegrini, Gilberto Zorio, Grazia Todari, Franco Perotti, Mimmo Palladino, Angelo Bonello, poi in altre sedi Michelangelo Pistoletto, Giuliana Cuneaz, e quindi questi artisti qui discutono delle nuove espressioni del linguaggio dell'arte guardando le stelle. È una mostra molto suggestiva, dialogano insieme, per cui i segni vengono letti in base al dialogo degli artisti. Poi un'altra location assolutamente interessante è quella del Mega Museo di Aosta, dove abbiamo intitolato questa installazione Archeologia del cielo futuro, paesaggi temporali tra microcosmo e macrocosmo. Perché? Perché come sappiamo l'archeologia ci insegna che le città antiche venivano create sotto le stelle, e questo è uno dei grandi temi che hanno consentito poi oggi di fare dei passi, diciamo, da gigante per comprendere anche il passato e di come il cielo veniva proiettato in terra con la costruzione delle città e come su questo si organizzava la vita, per cui grazie alle stelle abbiamo la possibilità di conoscere le stagioni, di fare agricoltura, di fare i riti religiosi, i riti sacri in cui la visione delle stelle, della luna, del sole e dei pianeti diventa importante. Questa archeologia del cielo futuro è interessante perché le installazioni dialogano con un passato e che in qualche modo ci fanno capire che passato, presente e futuro in fondo è una situazione atemporale in cui l'uomo continua a discutere per fare la propria cultura. Senza le stelle non avremmo avuto questa possibilità di crescere culturalmente, di avanzare come esseri umani, no?
3: È interessante pensare come sotto lo stesso cielo che vedevano gli antichi i ragionamenti di quest'oggi sono molto diversi e che mettono insieme sia il passato archeologico, come ha detto lei, sia anche il futuro. Qual è la percezione delle persone, visto che comunque la mostra diffusa sta andando avanti già da un po' di tempo, qual è la percezione del pubblico che vi assiste?
4: Ma devo dire che sono diventati tutti dei gran fans, cioè il cielo comunque è una grande calamita, e appunto dicevamo oggi il cielo è diverso, c'è un'altra location che sono le Maison di Judith in Val Ferret a Prasec, dove si chiama proprio il luogo, lo abbiamo chiamato Geografie del Cosmo Contemporaneo, perché arte e scienza per immaginare il futuro. C'è una bellissima mostra di Michelangelo Pistoletto e qui abbiamo chiamato i massimi scienziati delle stelle, gli astronauti come Paolo Nespoli, l'ex direttore dell'Agenzia Spaziale Roberto Battistone, il direttore, l'amministratore di Altec, che sarebbe poi la società che gestisce la SSL, la società, la base spaziale praticamente dove i nostri astronauti vanno a fare ricerca, e quindi anche qui abbiamo avuto Fabio Grimaldi che ci ha raccontato come questa Cape Canaveral viene gestita qui in Italia, tra Piemonte e Valle d'Aosta abbiamo un 50% di produzione di spaziale proprio qui, in questi territori, quindi sembrava proprio un legame giusto. E su questa idea poi abbiamo anche lavorato sull'idea di che cos'era il cielo, ad esempio al tempo dell'Arca di Noè, vi ricordate, c'era la colomba che volava nel cielo come simbolo della pace ritrovata, degli equilibri, e invece a Courmayeur nella chiesa appunto valdese, e all'esterno abbiamo messo questa installazione di Franco Perotti dedicata appunto al fatto che la colomba oggi piccione nero è un piccione drone che fa la guerra, e ci è sembrato doveroso raccontare anche questo, perché in fondo oggi tutte le guerre si fanno attraverso il cielo telecomandato dal digitale. Un'ultima diciamo installazione, ma qui non abbiamo messo opere di artisti, è a San Bartolomé all'Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta, dove la tecnologia della visione cosmica oggi ci aiutano a vedere orbite di pianeti lontani piuttosto che galassie distanti miliardi di anni luce, che con l'intelligenza artificiale, cose che vediamo in un telescopio normale di qualche millimetro, vengono così ingigantite che entriamo dentro una dimensione temporale di miliardi di anni, e quindi l'osservazione qui diventa il punto strategico per mettere insieme tutte queste 5 location.
3: L'estate è ancora lunga, quindi, per poter assistere e partecipare a questa mostra diffusa. Voglio ricordare il nome: Sotto il cielo di stelle. Voglio ringraziare Fortunato D'Amico per essere stato con noi. Grazie e buona estate, allora.
4: Grazie a lei.
3: Grazie. Noi riprendiamo con un po' di musica che ci porta sempre nell'atmosfera della notte, magari sempre sotto le stelle, e questa è Malika Ayane con Animali Notturni.

0: cani.
1: E anche noi come animali notturni continuiamo a viaggiare con Restate in Italia su In Blue 2000. Chissà se il nostro prossimo ospite è un animale notturno, sicuramente è un animo sensibile, l'animo è quello di uno scrittore che ci vuole raccontare quest'oggi la Valle d'Aosta, ed è Angelo Filsero Battaglia, a cui do il buonasera, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi, e vogliamo conoscere attraverso i tuoi occhi, attraverso il tuo sguardo, attraverso chi non ha vissuto, non è nato in Valle d'Aosta, ma per varie ragioni la vita ce l'ha portato e con la sua sensibilità si è affezionato anche ai luoghi. Allora è proprio l'occasione per capire di che cosa uno si può innamorare dalle tue parti. Ci sono dei luoghi del cuore che fanno parte della tua vita?
2: Assolutamente, io sono ormai in Valle d'Aosta da oltre 10 anni e mi sono assolutamente innamorato di questa regione. Io vengo dalla parte opposta allo zenith dell'Italia, perché sono siciliano, ma questa regione mi ha accolto con una sensibilità e un calore incredibili. Volevo proporti un viaggio molto breve, partendo da 3 parole come spunto per anticipare i luoghi del mio cuore, insomma della Valle d'Aosta. Le parole sono 3. Sono memoria, buio e mitezza. Comincerei con la memoria. Perché memoria? Il primo luogo in cui ti vorrei portare è una piccola chiesa romanica nella bassa valle, siamo ad Arnaldi, la chiesa di San Martino di Arna, una chiesa romanica che nasce da una tragedia, una chiesa del IX secolo. Ci fu un'inondazione della Dora Baltea, la chiesa originaria benedettina fu distrutta e a quel punto fu ricostruita l'attuale chiesa di Arna, una chiesa deliziosa, splendida. Tutte le volte che ci vado io mi rinnamoro. C'è un portale con 2 tronchi intrecciati stupendi, degli affreschi rinascimentali, ed è una chiesa poco conosciuta della Valle d'Aosta. Invito tutti a visitarla perché merita assolutamente.
1: Noi ce la puntiamo molto volentieri.
2: Assolutamente. La seconda parola per anticipare il prossimo itinerario invece è buio. Dici perché il buio con la montagna, cosa c'entra? La montagna è il luogo più vicino al cielo per definizione. Ti porterò in un posto che si chiama Osservatorio Astronomico della Valle d'Aosta. Perché il buio è importante? Perché è un requisito fondamentale per un parco stellare. Tu pensa che all'interno di questo osservatorio astronomico è stato creato un vero e proprio parco stellare, perché c'è un inquinamento luminoso bassissimo.
1: Molto ridotto.
2: Esatto, una cosa fondamentale per vedere a occhio nudo tutte le stelle. Tu pensa che si possono vedere già a occhio nudo le Pleiadi, la galassia di Andromeda, insomma tutte le costellazioni già a occhio nudo. Ed è importante perché è stato il primo osservatorio in Europa a ricevere il titolo appunto di parco stellare. È stato creato una Starlight Stellar Park ed è uno dei luoghi, di pochi luoghi in Europa in cui veramente il buio è una risorsa da difendere. Il terzo luogo invece in cui ti voglio portare è anticipato dalla parola mitezza.
1: Che è una splendida parola, ti ringrazio per averla, è una parola che non si usa più tanto oggi, quindi grazie per portarcela.
2: È vero, e io la associo strettamente alla montagna, e credo che sia una delle qualità più chiare e definitive che definisca meglio proprio la montagna. Perché? In che senso? La montagna è mite, perché è accogliente, riesce ad accogliere, riesce a ospitare, non chiede molto in cambio, chiede però rispetto. Il luogo in cui ti porto, che è correlato alla parola mitezza, è la Val Ferret, è una delle valli occidentali più vicine alla Francia della Valle d'Aosta, e ospita al suo interno il ghiacciaio di Plan Pensieux. Probabilmente ne avrete sentito parlare, è un ghiacciaio antichissimo, enorme, siamo sulle pendici diciamo del Monte Bianco, quindi il versante italiano del Monte Bianco, ed è un luogo.
3: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora a accompagnare.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Riprendiamo la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni tra forti venti di cambiamento e zone di complicata bonaccia, per guardare alle cosiddette seconde generazioni e scoprire come, fuori da una narrazione tendenzialmente negativa piena di luoghi comuni che spesso identifica i giovani di origine immigrata con il pericolo sociale, si sta facendo strada una visione nuova. Cioè si tratta della presa d'atto che esiste già una generazione, che siano cittadini italiani o ancora classificati come stranieri, decisa questa generazione a non accontentarsi di una cittadinanza dimezzata e a spendere energie e talenti per imprimere un cambiamento positivo alla società a cui decisamente appartengono. Allora, parliamo di questo in questa prima parte della nostra puntata con il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del Centro Studi Med e Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, tra poco anche con uno di questi giovani di origine immigrata che sta cambiando proprio il volto della politica italiana. Professor Ambrosini, benvenuto.
3: Grazie di avermi invitato.
2: Allora, professore, io voglio fare una considerazione di partenza, non una considerazione positiva, nel senso che la questione dei cosiddetti malanza, delle pandillas, delle bande composte da giovani giovanissimi di origine straniera, di cui le cronache documentano spesso atti di violenza, di vandalismo, non è una questione immaginaria, interroga la nostra società, chiede interventi soprattutto in chiave di prevenzione. Tuttavia, questa non può essere la lente attraverso cui leggere il fenomeno delle seconde generazioni o comunque dei ragazzi che sono arrivati da tempo nel nostro paese e che sono italiani, come perfino più dei nostri figli e nipoti. Professore.
3: Fa venire in mente il proverbio: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Mi sembra che il dibattito pubblico in effetti sia molto influenzato da sgradevoli e talvolta gravi episodi di cronaca, ma questi per fortuna sono fenomeni minoritari. Certamente problemi ce ne sono nelle periferie, nella popolazione giovanile in disagio, nei quartieri poveri, ma ci sono anche molti altri giovani di origine immigrata. Ricordo soltanto che 930.000 alunni nelle scuole italiane non hanno la cittadinanza italiana.
2: Certo.
3: Quindi una cospicua componente di ragazzi che studiano ogni giorno e spesso anche con fatica, condizioni per esempio di disagio e affollamento abitativo, vita in quartieri poveri, in famiglie che non hanno molta dimestichezza spesso con l'italiano,
2: i cui magari i genitori hanno accettato magari i genitori hanno accettato anche italiani. Dei lavori, diciamo una sorta di integrazione subalterna, anche come meno diritti, tutela di diritti nei lavori, condizioni più svantaggiate di partenza, e questi ragazzi invece hanno di fronte tutto un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
3: E abbiamo però anche 10.000 circa giovani che hanno origini straniere, che studiano nelle nostre università, senza contare quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ed è proprio la componente istruita delle giovani generazioni con un retroterra di immigrazione che si è rivolta alla ricerca.
2: Ecco.
3: Che lei ha
2: recentemente richiamato. Vorrei anche darle un titolo: quando il protagonismo cresce ai margini, l'impegno sociale e politico dei giovani di origine immigrata. È una ricerca promossa da Caritas che è stata realizzata dal centro di cui lei è responsabile scientifico. Ed è una ricerca interessante: 400 questionari, 40 interviste in profondità. I numeri cui lei stava accennando, di giovani anche universitari, di 25 rappresentanti, giusto, di istituzione eletti, che sentono proprio la responsabilità, sì, di contribuire alle decisioni pubbliche, di far sentire la loro voce?
3: Sì, qui è una componente di consiglieri comunali o eletti in altre cariche, che ci dice una voglia di partecipazione. Tra i nostri intervistati, ripeto, è la componente istruita, quindi abbiamo cercato di studiare l'avanguardia, per così dire, un po' l'elite culturale, che però è quella destinata credo, a trascinare il resto della popolazione giovanile, sì, di cui stiamo parlando, a rappresentarla, a portarla nella scena, nell'arena pubblica italiana. Ebbene, l'82% dei nostri intervistati dice che potendo voterebbe, una percentuale notevolmente più alta di quella dei giovani con un retroterra, con origini completamente italiane. Quasi la metà partecipa a qualche tipo di gruppo o associazione, 47% in forme continuative o saltuarie. Poi ci sono tanti impegnati, come oggi succede spesso, il 58%, in forme di partecipazione sociale non strutturate,
2: sì, per esempio attività di volontariato
3: informale, sì, o manifestazioni per la pace, insomma, sì, non mediate da soggetti organizzati. E poi c'è molto volontariato, ecco, altra cosa interessante, 35% è impegnato in qualche forma di volontariato, mentre tra i giovani in generale purtroppo questa forma di partecipazione fa fatica oggi.
2: È un po' quindi intermittente, sì. Mi dia la conclusione, perché è la migliore introduzione all'ospite che tra poco conosceremo. Stava dicendo, quindi
3: si tratta di una giovane generazione che esprime una voglia di cittadinanza, ecco, una voglia di partecipazione, anche una fiducia nelle istituzioni della nostra società, e quindi è una risorsa importante per la democrazia italiana.
2: Quindi una preziosissima ricerca quella che avete realizzato, e ricordo che appunto da quello che ci ha raccontato questi ragazzi, veramente la cittadinanza non la vedono come un concetto giuridico teorico, ma è qualcosa da esercitare concretamente nella loro vita quotidiana. Grazie al professor Maurizio Ambrosini, che ci ha introdotto il contesto entro cui tra poco collocheremo una di queste voci, uno di questi giovani che sta veramente cambiando, come accennavo, il volto della nostra politica. Adesso ascoltiamo degli U2 One.

0: Giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo. Voglio presentarvi adesso Bernard Dica, 28 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Io qui ho riassunto una carriera politica già insomma bella avviata, ne parleremo. È arrivato in Italia dall'Albania quando aveva un anno con sua madre, migrante, e oggi è cittadino italiano. Ciao Bernard.
2: Ciao e grazie di questo invito.
1: Grazie a te della tua presenza. Allora, quando sei arrivato da Elbasan in Albania, tu eri piccolissimo, sei arrivato con tua mamma, sei cresciuto tra Pistoia e Larciano, hai completato in Toscana il ciclo scolastico, poi ti sei laureato, io riassumo brutalmente, a Firenze in scienze dei servizi giuridici. Immagino che all'inizio sia stata dura per te, con un cognome a scuola soprattutto che suonava diverso, poi magari le assenze per rinnovare i permessi di soggiorno e poi la partecipazione alle gite che si otteneva con una complessa burocrazia, visti dalla questura, moduli dell'ambasciata.
2: La cappa nel cognome ha sempre pesato tanto lungo la mia vita, anche alle scorse elezioni regionali quando mi sono candidato ho toccato con mano del razzismo non solo sui social ma anche a quattro occhi, quando davo un volantino e mi veniva detto no, noi l'albanese non lo votiamo. E questo dimostra come ancora si debbano fare grandi passi in avanti, ma diceva bene il professore prima, a volte fa sempre più rumore l'albero che cade della foresta silenziosa che cresce, perché poi sono stati oltre 14.000 cittadini che mi hanno votato. Ecco. Questo dimostra come nel nostro paese ci sia di fatto una solidarietà che ha permesso ad un ragazzo come me, figlio di nessuno per così dire, venuto da un altro paese, da arrivare a ricoprire cariche così importanti.
1: Ecco, e adesso ne parliamo. La scuola però per te è stata una palestra di partecipazione. Da subito tu hai capito e appreso che se riesci a sognare una cosa forse puoi anche realizzarla. Leggevo che in seconda media, per esempio, ti sei candidato a sindaco dei ragazzi, lo hai fatto con una proposta immediatamente concreta e che aveva a che fare con l'acqua, con una fontanella.
2: Sì, noi avevamo bisogno dell'acqua potabile, che se la dimenticavamo a casa dovevamo chiedere il permesso di andare in aula docenti perché c'era la macchinetta delle bibite. Nessun adulto sentiva il bisogno del fontanello perché non doveva chiedere il permesso. Noi ragazzi invece dovevamo chiedere quel permesso, era un ostacolo. Ed ecco che feci una richiesta al sindaco e accettò quella richiesta, venne fatto il fontanello dell'acqua potabile e la scuola divenne plastic free. Quel sindaco poi mi prese da parte e mi disse: ma perché non fai politica insieme a me? E da allora è iniziata la storia.
1: È una storia che ha un bel percorso che si snoda anche attraverso il liceo Niccolò Forteguerri. Tu metti proprio a fuoco che insomma, per convincere tua mamma a non tornare in Albania, a restare, devi impegnarsi, dare il massimo per la comunità che ti ha accolta, esserne parte integrante attiva, che non significa solo eccellenza, scuola, buoni voti e profitto, ma soprattutto impegno. E allora sono arrivate altre battaglie con studenti del territorio per avere più corse del trasporto pubblico a Pistoia, maggiore sicurezza nelle scuole. Direi che insomma la tua strada si è disegnata prestissimo.
2: Sì, io dico sempre che fare politica, diciamo, è il nome che gli si dà, in realtà per me è vivere. Vivere vuol dire non rassegnarsi allo status quo, non accettare le cose così come stanno perché sono sempre andate così e nessuno le ha cambiate prima e quindi nessuno può cambiarle oggi. Vivere significa provare a renderlo migliore davvero, il luogo che vivi, provandoci, sapendo che la bacchetta magica non esiste, ma provarci e riprovarci ti permette di vivere appieno la tua vita e dare un senso al tempo.
1: Senti Bernard, tu sei stato presidente del, anche qui faccio naturalmente condenso, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, consigliere del presidente della regione, con delega alle politiche giovanili, all'innovazione, hai seguito un progetto molto bello, Giovani Sì, orientato a offrire opportunità concrete ai giovani, portavoce del presidente della regione Toscana, poi con il bel risultato alle regionali dell'ottobre 2025 sei stato eletto consigliere regionale per la circoscrizione di Pistoia e sei attualmente sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Ci hai detto che cos'è per te la politica. Mi piacerebbe sapere se esiste anche una forma di confronto, di dialogo, di coordinamento con giovani, anche meno giovani, che hanno origine immigrata e che si stanno facendo sentire la propria voce nell'ambito della politica in Italia.
2: Sì, sicuramente sì. Io, come altri ragazzi, conosciamo, magari non per esperienza diretta, ma per il racconto dei nostri genitori, i miei cresciuti in una lunga e feroce dittatura per 40 anni in Albania, il valore della libertà, i miei genitori, la mia famiglia lo conoscono bene, perché hanno vissuto quel senso di asfissia di chi la libertà non l'aveva garantita, e quindi per noi lottare e riconquistare ogni giorno quei diritti che sembrano scolpiti sulla pietra è un dovere morale per averli tutt'oggi e affidarli alle generazioni successive. Quindi sì, c'è, e io devo dire che nel mio piccolo cerco di sostenere altri giovani ad entrare nelle istituzioni per rappresentare la nostra generazione, non solo chi è figlio di immigrati, ma in realtà tutti, perché sì, io sento il legame con l'Albania, ma in realtà mi sento a tutti gli effetti un italiano, quindi nemmeno questo deve essere un modo per ghettizzarsi, ed è l'invito che faccio sempre.
0: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre,

0: ma il cuore lo lascia domani. Stanotte la passo con te.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: La zia Polly stava seduta accanto alla finestra della sua camera, che era nello stesso tempo anche sala da pranzo e studio. L'aria, la quiete, il profumo dei fiori, il ronzio delle api avevano prodotto i loro balsamici effetti. La signora si era assopita sopra il lavoro. Non aveva altra compagnia all'infuori del gatto che le dormiva in grembo. Credeva che Tom avesse abbandonato già da parecchie ore il suo lavoro e rimase stupita di vederselo capitare davanti e di sentirlo dire:
1: «Posso andare a giocare ora, zia?»
2: «Come? Sei già qui? A che punto è il lavoro?»
3: «Tutto fatto, zia.
2: Tom, non dire bugie. Sai che non le voglio.
3: Non dico bugie, zia. È tutto fatto.»
0: La zia Polly non gli prestò fede. Uscì per vedere e sarebbe stata contenta di trovare imbiancata una parte dello stecconato. Quando vide che il lavoro era davvero tutto compiuto, che lo stecconato non solo era dipinto ma anche ripassato e che pure il marciapiede portava una bella striscia bianca, rimase attonita. Disse:
2: «Oh, ma guarda un po', non l'avrei mai creduto.
3: Lo vedi come sei bravo quando fai le cose con serietà?
1: Peccato che ciò succeda di rado. Va pure a giocare ora, ma
3: mi raccomando, procura di tornare a casa almeno entro questa settimana.»
0: Era tanto felice che prese dall'armadio una grossa mela e gliela regalò, insieme con una predica sulla bellezza del dovere compiuto. Tom uscì e vide Sid che per la scala esterna stava per salire al piano superiore. Prese una manciata di terra e la fece volare.
2: Sid ne fu colpito in pieno e prima che la zia Polly se ne fosse accorta, Tom aveva scavalcato lo stecconato ed era sparito.
0: C'era anche un cancello per uscire, ma ci si metteva troppo a cercarlo e il ragazzo preferiva saltare in qualunque punto si trovasse. La sua anima era in pace ora che aveva regolato con Sid la grossa questione del filo bianco e del filo nero. Fece il giro della casa e si trovò in un viottolo fangoso davanti alla stalla delle mucche. Era al sicuro. Nessuno lo avrebbe raggiunto e punito. Si avviò quindi serenamente verso la piazza del villaggio dove si sarebbero dovute incontrare le due squadre militari per il combattimento. Tom era il generale di una squadra. Joe Harper, il suo migliore amico, dell'altra. I due comandanti non prendevano parte alla mischia. Essi sedevano su un'altura e davano gli ordini che venivano trasmessi per mezzo di due aiutanti di campo. Quella sera, dopo un'aspra battaglia, l'armata di Tom riuscì vittoriosa. Furono contati i morti, scambiati i prigionieri, disposto il giorno e il luogo dell'incontro successivo, poi le due squadre si disposero in linea di marcia. Tom tornò a casa solo. Stava passando davanti alla casa di Jeff Thatcher quando vide nel giardino una bambina sconosciuta. Una graziosa creatura vestita di bianco, dagli occhi azzurri e dai capelli biondi raccolti in due trecce sulle spalle. L'eroe vittorioso fu vinto senza colpo ferire. Una certa Amy Lawrence svanì dal suo cuore senza lasciare la minima traccia. Aveva creduto di amarla perdutamente, di adorarla. Le aveva fatto la corte per un mese, la dichiarazione appena una settimana prima. Per 7 giorni si era sentito felice di quell'amore corrisposto. E ora, in un momento, tutto era dimenticato, cancellato, come si dimentica una visita di convenienza fatta a una persona insignificante. La sua adorazione era passata a quell'angelo che vedeva di là dal cancello. La fissò finché si fece notare da lei. Poi
2: quando gli occhi azzurri incontrarono i suoi, egli li volse altrove. Cominciò quindi a fare ogni sorta di pagliacciate per farsi ammirare. Ma proprio durante un'acrobazia difficile si accorse che la bambina si era voltata per entrare in casa. Appoggiò allora il mento sulla palizzata con aria afflitta, nella speranza di far rimanere più a lungo la bimba in giardino. A un profondo sospiro di Tom, essa, prima di sparire, si fermò un istante sulla soglia e gettò una viola del pensiero verso di lui. Il ragazzo non raccattò subito il fiore, gli passò intorno, poi mise le mani davanti agli occhi e fece finta di cercare in terra qualche cosa. Raccattò un fuscello e lo tenne in equilibrio sopra il naso, piegando all'indietro la testa. Poi, muovendosi avanti e indietro, fece in modo di avvicinarsi alla viola del pensiero. Quando poté raggiungerla, l'afferrò col piede scalzo e, saltellando sull'altro piede, si allontanò e svoltò l'angolo. Appena fu sicuro di non esser visto, tirò sul fiore e lo pose dentro la giacchetta, sul cuore o forse sullo stomaco. Tom non conosceva bene l'anatomia. Tornò ancora a gironzolare davanti alla casa, nella speranza di rivedere la bambina, ma inutilmente. Si consolò pensando che fosse dietro qualche finestra e l'osservasse non vista. Ma si faceva notte e allora si avviò verso casa con la povera testa in tumulto. Durante la cena rimase insolitamente silenzioso. Si prese in santa pace la sgridata per la manciata di terra gettata a Sid e non reagì quando, avendo messo la mano nella zuccheriera sotto gli occhi della zia, ebbe da questa uno scappellotto. Disse solo: «Zia, quando ruba lo zucchero Sid non gli dici niente».
1: «Sid prende una zolletta di quando in quando, ma tu, se ti lasciassi fare, terresti la mano sempre dentro la zuccheriera».
2: Un momento dopo la zia uscì dalla stanza e Sid, orgoglioso della sua impunità, afferrò la zuccheriera che gli sfuggì di mano, cadde a terra e andò in pezzi. Tom era felice. Si propose di non parlare finché la zia non avesse chiesto chi era stato e pregustava la gioia di veder castigato quel modello di bontà. La zia rientrò, vide i cocci in terra e digrignò i denti.
1: «Ci siamo!»
2: pensò Tom. Un istante dopo si trovò a terra.

0: anche se in questo momento non sei colpevole. Di marachelle ne hai fatte tante che... gli scappaccioni te li meriti.
1: La coscienza le rimordeva, ma non poteva darlo a vedere perché la sua dignità di educatrice ne sarebbe rimasta menomata. Andò per i fatti suoi, col cuore che le faceva male. Tom se ne rese conto e dentro di sé fu contento, ma si accasciò in un angolo e stette lì triste e imbronciato. Si figurò malato gravemente, vicino a morire, con la zia disperata che voleva farsi perdonare, ma egli voltava la faccia verso il muro e moriva senza pronunciare la parola attesa. Come si sarebbe sentita allora? Poi immaginò che lo portassero a casa dalla riva del fiume morto, coi riccioli bagnati e le mani ferme per sempre. La zia si sarebbe buttata sopra di lui e dagli occhi le lacrime sarebbero cadute come pioggia. Le sue labbra avrebbero pregato Dio di renderle il suo bambino, ma egli sarebbe rimasto freddo, bianco, immobile. Le sue pene sarebbero finite per sempre. Perseguiva con voluttà queste immagini di sofferenza. Aveva gli occhi umidi, ma le lacrime, ricacciate indietro, gli colavano dal naso. Era tanto immerso nel suo dolore che non poteva sopportare la gioia degli altri. Era una cosa sacra, alla quale non si doveva mescolare nulla di profano. E quando sua cugina Mary, di ritorno dopo la lunga assenza di una settimana passata in campagna, entrò a passi di danza, egli uscì dall'altra porta fosco e rannuvolato quanto lei era ilare e raggiante. Non andò in cerca di altri ragazzi, ma di solitudine, in luoghi consoni al suo spirito turbato. Una chiatta galleggiante sul fiume lo invitò. Egli sedette a un'estremità e contemplò la desolata vastità del fiume. Ebbe il desiderio di morire, di annegare senza avvedersene. Poi si ricordò del fiore, lo tirò fuori, avvizzito e sciupato, e ripensò alla bionda bambina. Avrebbe pianto lei se fosse morto? Avrebbe desiderato di abbracciarlo? O si sarebbe scostata da lui, come tutti, in questo brutto mondo? Si fece molto triste. Sospirando, si alzò e abbandonò quel luogo desolato. Erano le 9:30, e forse anche le 10, quando si ritrovò nella strada deserta, davanti alla casa della sua adorata sconosciuta. C'era silenzio dappertutto. Una tenue luce filtrava da una finestra del secondo piano. Era forse là la bambina? Scavalcò lo stecconato e, passando tra gli alberi del giardino, arrivò sotto la finestra, guardò in alto, poi si distese in terra supino, incrociò le mani sul petto, tenendovi il povero fiore appassito. Voleva morire così, nel mondo ostile, senza nessun riparo al di sopra della povera testa, senza una mano amica che gli carezzasse la fronte, senza uno sguardo amorevole che gli chinasse sopra di lui quando fosse entrato in agonia. Essa lo avrebbe visto così al mattino, affacciandosi, avrebbe versato una lacrima sul povero corpo inanimato, avrebbe sospirato pensando alla sua giovane vita tanto immaturamente stroncata. La finestra si aprì e la voce stonata di una serva profanò la sacra calma della sera e un diluvio di acqua si riversò sulle spoglie del misero martire. Il misero martire saltò su e scavalcò lo stecconato. Si sentì sibilare un proiettile, seguito dal rumore di un vetro in frantumi. Poi tornò il silenzio. Poco dopo, Tom, pronto per coricarsi,

0: osservava il vestito bagnato. Sid si svegliò e lo guardò, ma non fece commenti, perché gli occhi di Tom erano minacciosi. Tom entrò a letto zitto zitto, senza dire le preghiere, e Sid se ne accorse e si propose di ricordarsene al momento opportuno.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC presenta
2: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.

0: Un buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC. Siamo giunti a una nuova puntata per quanto riguarda Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, ogni giovedì a partire dalle ore 21, con questa trasmissione che vi propone frasi, aforismi, detti, poesie prese qua e là dal mondo di internet, da Instagram, da Facebook e da tutti i vari social che ci sono, e anche dalle frasi, delle poesie che mandate voi qui tramite appunto la mail, che è carmelosacchi@rncweb.it. Abbiamo iniziato con una grande e bella canzone di George Michael e quest'oggi parliamo di uomini, perché gli uomini sono di due tipi: quelli che sanno di essere deboli e quelli che si credono veramente forti. Kurt Vonnegut. E ancora, per quanto riguarda gli uomini, la maggior parte degli uomini non si occupa del bucato, perché le lavatrici non sono dotate di quella cosa che si chiama telecomando.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. È il programma che state ascoltando. E per voi in studio c'è Carmelo Sacchi.

Libera i colori dei tuoi pensieri, la trasmissione che state ascoltando con la voce del Carmelo Sacchi in questo giovedì sera, e stiamo parlando insieme di uomini grazie a Zen ed Equilibrium, questa musica che avete in sottofondo. Parliamo ancora di uomini e mi metto in mezzo anch'io, perché veramente una donna quando si arrabbia si sfoga con il mondo, con le stelle, la luna, la Via Lattea, le galassie, i marziani, l'universo, e tutti la capiscono. Solo l'uomo non riesce a capirla. Fabrizio Caramagna. E ancora, per quanto riguarda gli uomini, la differenza tra uomini e donne, la sapete? Le donne vogliono un uomo che sappia soddisfare ogni suo desiderio. Gli uomini vogliono qualsiasi donna che sappia soddisfare loro, il loro unico pensiero fisso. Tell me.

0: ai colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che è la voce che state ascoltando in questo giovedì sera con questa trasmissione che parla di aforismi e di frasi presi qua e là dal mondo di internet, da Instagram, da appunto Facebook e anche dalle mail che mi mandate tramite il mio indirizzo di posta elettronica che è carmelosacchi@rncweb.it. Continuate a farlo perché mi fa molto molto piacere. Invece noi adesso estrapoliamo questa frase da Twitter, dal Cormac: l'uomo è andato sulla luna dopo che la donna gli ha detto dobbiamo parlare. Effettivamente. Poi anche M. Bray, sempre su Twitter, dice: quello che le donne non dicono è niente rispetto a quello che gli uomini non capiscono. E ancora, come ultima frase di questo trafiletto, vi leggo questo aforisma di Fabrizio Caramagna, che dice: l'uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna invece si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è tanto tanto meno. L'amore è infatti la storia di due belle incomprensioni. E adesso dovrebbe partire la musica di Paprik featuring Francesca Gramegna. Questa è Estate.

0: La voce è quella di Carmelo Sacchi e il programma è Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: E torna live. Ringraziamo anche Anna Maria e ringraziamo anche Marina per questi stacchetti in bianco che mi hanno fatto per questa trasmissione del giovedì sera, appunto Libera i colori dei tuoi pensieri sui 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia di RNC, e anche per quanto riguarda questa nuova tecnica e questo modo di ascoltare musica nuova in digitale con il DAB, Digital Audio Broadcasting, che trovate nelle vetture, nelle automobili nuove, e con queste radio nuove si ascolta praticamente via digitale e non più con le varie frequenze. La radio è appunto RNC. Risintonizzate quindi i vostri apparecchi che hanno il DAB e così ci potete ascoltare. Cercate RNC e noi ci siamo. Questa sera stiamo parlando di uomini e la carriera è a posto, i figli messi al mondo. L'uomo cinquantenne adesso può di nuovo consacrarsi alla sua piccola adolescenza, un po' trascurata negli ultimi anni. E poi ancora, la maggior parte degli uomini si comportano esteriormente in modo duro e forte perché interiormente hanno paura, sono deboli, sono fragili. Gli uomini, non le donne, sono il vero sesso debole.

0: Abbiamo fatto un giretto a Parigi con questa canzone di Nicola Conte nel giovedì sera del Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. E questa sera stiamo parlando, da inizio di trasmissione, degli uomini. E appunto Luciana Littizzetto, grande comico italiano, dice così: c'è un decoder che permette di vedere il contenuto del cervello maschile. L'ho comprato e si vedeva naturalmente tutto buio. E allora mi son detta: funziona veramente? Quindi all'interno dell'uomo, appunto, del cervello maschile è tutto buio? Dite voi, fate voi le considerazioni del caso.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

La grande Elisa ci ha proposto a modo tuo in questo giovedì sera nell'ambito del Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Bellissima questa canzone, bello il testo, tra l'altro è stata anche rifatta anche da Ligabue insieme appunto ad Elisa. E adesso continuiamo a parlare di uomini e parliamo di un grande uomo, Albert Einstein, che ci dice così che l'amore tra uomo e donna e la fiducia di dirgli tutto su di voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L'amore tra di noi, tra un uomo e una donna, è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancor di più è sentirsi cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride.

0: State ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: E rieccomi qua in voce per parlare di uomini. E un altro uomo, Richard Gere, dice così: non c'è tempo per nient'altro, questa è la nostra vita e nessuno fugge vivo da questo mondo. Appunto, c'è ancora tempo, quindi vivi per il piacere dell'uomo. Domani potrebbe non esserci più. Mangia quello che vuoi, uomo. Cammina al sole, uomo. Fai il bagno nel mare, uomo. Però di la verità quando la senti, uomo, sii pazzo, sii sciocco, sii strano. Uomo, insomma, sii te stesso. Non c'è tempo per nient'altro. Dice così Richard Gere.

Sì, con Led Blob nel giovedì sera del Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, un'ora in mia compagnia. E quest'oggi stiamo parlando di uomini e Andrew Faber ci dice: ti chiedo il permesso per non dimenticarti più, che non lo so dove ti trovi adesso, spero che sia un posto dove si vive bene, dove la luce risplenda spesso, che non lo so spiegare come mi sento. Cerco un dolore da uomo che rassomiglia a questo, ma non lo so trovare. E se ti va di venirmi a cercare, donna, cercami. Mi trovi qua, a respirare il mio silenzio, ad aggrapparmi a quell'amore che mi hai cucito addosso, a quell'amore che mi hai lasciato dentro, perché gli uomini sanno anche tanto, tanto amare.

0: La voce è quella di Carmelo Sacchi e il programma che state ascoltando è Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: Che torna a parlare di uomini. Buongiorno a chi si sveglia con un pensiero fisso e lo vorrebbe abbracciare, il proprio uomo. Buongiorno a chi ha capito che i sogni più belli si fanno da svegli, insieme, uomini e donne. A chi, anche oggi, ce la metterà tutta e se va male, pazienza, si sorride lo stesso. Buongiorno a chi, anche oggi, è disposto ad imparare ma non a farsi insegnare. Buongiorno a chi si aspetta molto e rimarrà tanto deluso. A chi non si aspetta niente e sarà tanto sorpreso. Buongiorno alla vita che non è mai uguale, finché conservi nel cuore la voglia di amare. Antonio Cornetta.

The best of the solitudes, Woman of Ireland, il pezzo che abbiamo ascoltato e che abbiamo ancora in sottofondo in questa puntata speciale dedicata agli uomini, di Libera i colori dei tuoi pensieri, con la voce del Carmelo Sacchi. E ancora per quanto riguarda gli uomini, Bosman Phil dice così: accetta, uomo, ogni giorno nuovo, come un dono, se è possibile, come una festa. Non alzarti troppo tardi la mattina, guardati allo specchio, sorridi alla tua immagine e di te stesso. Buongiorno, uomo, così sarai allenato per quanto riguarda la vita di tutti i giorni e per quanto riguarda le parole che devi dire agli altri. Se conosci gli ingredienti del sole, puoi prepararlo tu stesso, proprio come il pranzo quotidiano. Prendi, uomo, una dose di abbondanza bontà, aggiungi una bella presa di pazienza e abbi pazienza con te stesso e con gli altri. Non dimenticare, uomo, un pizzico di umorismo per digerire tutti gli insuccessi. Poi mescolaci una buona quantità di voglia di lavorare. E infine, versa tutto su un grosso sorriso e avrai bisogno solo più del grande sole che ti sta avanti e che sta con te in alto, uomo.

Giunti in conclusione di trasmissione, io vi saluto, vi auguro una buona notte e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo giovedì prossimo, sempre a partire dalle ore 21, con Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione appunto ideata e condotta dal Carmelo Sacchi, qui dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Alla prossima e spero che vi sia piaciuta, e vi ricordo il mio indirizzo di posta elettronica, che è appunto carmelosacchi@rncweb.it, e poi sui social Carmelo Sacchi Nichelino su Instagram e Carmelo Sacchi normale senza scrivere Nichelino su Facebook. Alla prossima settimana, buonanotte a tutti, vi lascio con Randy Crawford, Cajun Moon.

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano.

dall'opposto dell'amore umano per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, Dio, il tempo di rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si apprendono altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io corro sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC a Torino Asti sui 107.400.
1: RNC Note di classica. Manuel de Falla, da L'amore stregone, danza rituale del fuoco, con la Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim. A seguire dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, con la Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da L'amore stregone, danza rituale del fuoco, Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim, e dal cappello a tre punte, danza finale, Hota, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Hector Berlioz, Carnevale Romano, Orchestra Berliner Filarmonica, sotto la direzione di Rudolf Kempe.

di Hector Berlioz abbiamo trasmesso Carnevale Romano, orchestra Berliner Filarmonica, direttore Rudolf Kempe. RNC, Notte di Classica.

Georg Friedrich Händel. Larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande da suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande dalla suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. Note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa, ascolteremo gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa gli studi numero 28, 31, 37, 39, 47. Arpista Davide Burani. RNC Note di classica. Voci parallele, voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia Lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia Lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia Lontana di E. Amario. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti. RNC Note di Classica. Massimo Nosetti, improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, tratto dal concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino.

Abbiamo ascoltato improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, nell'esecuzione di Massimo Nosetti, concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino, registrazione del 2 febbraio 2013. RNC, Notte di Classica. Mili Alekseyevich Balakirev. Ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Abbiamo ascoltato Dmitri Alekseyevich Balakirev l'ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Evgeny Svetlanov. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber, sonata numero 6 in si bemolle maggiore, chiamata I contadini vanno in chiesa, concentus musicus fin, direttore Nikolaus Harnoncourt.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in si bemolle maggiore, denominata I contadini vanno in chiesa, complesso strumentale Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt. Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni. Il nome di Maria.

esercita un giorno a non so qual pendice, salì ad un fabbro Nazaren la sposa. Salì a non vista la maggior felice d'una pregnante annusa, e detto salve a lei che in reverenti accoglienze onorò l'inaspettata, Dio lodando esclamò: tutte le genti mi chiameran beata. De, con che scherno udito avria i lontani presagi allor l'età superba? O tardo nostro consiglio, o degli intenti umani antiveder bugiardo. Noi, testimoni che alla tua parola ubbidiente l'avvenir rispose, noi, serbati all'amor, nati alla scuola delle celesti cose, noi sappiamo, o Maria, che il solo attenne l'alta promessa che da te s'udia. Ehi, che in cor la ti pose, a noi solenne è il nome tuo, Maria. A noi, Madre di Dio, quel nome suona. Salve, beata, che s'agguagli adesso qual fu mai nome di mortal persona o che gli venga appresso. Salve, beata, in quale età scortese quel sì caro a ridir nome si tacque? In qual dal padre il figlio non l'apprese? Quai monti mai, quali acque non l'udiro invocar? La terra antica non porta sola i templi tuoi, ma quella che il genovese divinò, nutrica i tuoi cultori anch'ella. In che lande selvagge, oltre quai mari di sì barbaro nome fior si coglie, che non conosca dei tuoi miti altari le benedette soglie? O Vergine, o Signora, o tutta santa, che bei nomi ti serba ogni loquela. Più d'un popol superbo esser si vanta in tua gentil tutela. Te, quando sorge e quando cade il die, e quando il sole a mezzo corso il parte, saluta il bronzo, che le turbe pie invita ad onorarte. Nelle paure della veglia bruna te noma il fanciulletto. A te, tremante quando ingrossa ruggendo la fortuna, ricorre il navigante. La femminetta nel tuo sen regale la sua spregiata lacrima depone. E a te, beata, della sua immortale alma gli affanni espone. A te, che i preghi ascolti e le querele, non come suole il mondo, né degli imi e dei grandi il dolor col suo crudele discernimento estimi. Tu pur, beata, un dì provasti il pianto, né il dì verrà che l'oblianza il copra. Anco ogni giorno se ne parla, e tanto secol vi corse sopra. Anco ogni giorno se ne parla e plora in mille parti. D'ogni tuo contento teco la terra si rallegra ancora come di fresco evento. Tanto d'ogni laudato esser la prima di Dio la madre ancor quaggiù dovea. Tanto piacque al Signor di porre in cima questa fanciulla ebrea. O prole d'Israello, o nell'estremo caduta, o da sì lunga ira contrita, non è costei che in onor tanto avemo di vostra fede uscita? Non è David del ceppo suo? Con lei era il pensier dei vostri antichi vati, quando annunziaro i virginal trofei sopra l'inferno alzati. De, a lei volgete finalmente i preghi, ch'ella vi salvi, ella che salva i suoi, e non sia gente né tribù che neghi lieta cantar con noi. Salve, o degnata del secondo nome, o rosa, o stella ai periglianti scampo, inclita come il sol, terribil come oste schierate.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario, per violino e basso continuo. I misteri del Gaudio. Sonata numero 1 in re minore, l'Annunciazione. Preludium, Variatio, finale. Riccardo Minasi, violino. Strumentisti delle bizzarrie armoniche.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in re minore, l'Annunciazione. Sonata numero 2 in la maggiore, la Visitazione. Sonata Allemande, presto.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato, dalle sonate del Rosario, la sonata numero 2 in La maggiore, La Visitazione. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 3 in Si minore, La Natività. Sonata Courante Double, Adagio.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Dalle sonate del Rosario per violino e basso continuo abbiamo ascoltato la sonata numero 3 in si minore, la Natività. Riccardo Minasi, violino. Strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 4 in re minore, la presentazione di Gesù al Tempio. Un solo movimento, ciaccona.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dalle sonate del Rosario, abbiamo ascoltato la sonata numero 4 in re minore, la presentazione di Gesù al Tempio. Riccardo Minasi, violino, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 5 in la maggiore, Gesù fra i dottori del Tempio, Preludium, Allemande, Gigue, Sarabande, Double.

di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato la sonata numero 5 in La maggiore, Gesù fra i dottori del Tempio, da Le sonate del Rosario per violino e basso continuo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti de Le bizzarrie armoniche. Da Le sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Weber abbiamo ascoltato il ciclo dedicato ai misteri del Gaudio.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Un po' di barocco e subito dopo. Le stagioni svelate da Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi accompagnò la sua composizione dedicata alle stagioni con dei sonetti di sua composizione. I sonetti saranno presentati con la sola voce prima di ogni stagione. Poi i versi saranno distribuiti lungo la stagione secondo quanto previsto dall'autore. La primavera. Giunta è la primavera e festosetti la salutan gli augei con lieto canto. E i fonti allo spirar dei zefiretti con dolce mormorio scorrono intanto. Vengon coprendo l'aer di nero ammanto e lampi e tuoni ad annunziarla eletti. Indi, tacendo questi, gli augelletti tornan di nuovo al lor canoro incanto. E quindi, sul fiorito ameno prato, al caro mormorio di fronde e piante, dorme il caprar, col fido cane al lato. Di pastoral zampogna al suon festante, danzan ninfe pastor nel tetto amato, di primavera all'apparir brillante.

e quindi sul fiorito ameno prato. Al caro mormorio di fronde e piante dorme il caprar col fido cane al lato.

L'estate, sotto dura stagion dal sole accesa, langue l'uom, langue il gregge e arde il pino, scioglie il cucco la voce, e tosto intesa canta la tortorella e il gardellino. Zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea improvvisa al suo vicino. E piange il pastorel, perché sospesa teme fiera borasca il suo destino. Toglie alle membra lasse il suo riposo, il timor dei lampi e tuoni fieri, e de mosche e mosconi il stuol furioso. Ah, che purtroppo i suoi timor son veri! Tuona e fulmina il cielo e grandinoso tronca il capo alle spiche e ai grani alteri.

l'autunno. Celebra il villanel con balli e canti del felice raccolto il bel piacere e del liquor di Bacco accesi tanti finiscono col sonno il loro godere. Fa ognuno tra lasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere e la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere. I cacciator alla novalba caccia con corni, schioppi e canni escon fuore. Fugge la belua e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore de schioppi e canni, ferita, minaccia, languida di fuggir ma oppressa muore. Celebra il villanel con balli e canti

Fa ognuno tra lasci e balli e canti l'aria che temperata dà piacere. E la stagion che invita tanti e tanti d'un dolcissimo sonno al bel godere.

fugge la bellua e seguono la traccia. Già sbigottita e lassa al gran rumore de schioppi e canni,

inverno. Agghiacciato tremar tra nevi argenti, al severo spirar d'orrido vento, correr battendo i piedi ogni momento, e pel soverchio gel battere i denti, passare al fuoco i dì quieti e contenti, mentre la pioggia fuor bagna ben cento, camminar sopra il ghiaccio e a passo lento, per timor di cader, girsene intenti. Gir forte, sdrucciolar, cader a terra, di nuovo ir sopra il ghiaccio e correr forte, sinché il ghiaccio si rompe e si disserra. Sentir uscir dalle ferrate porte, sirocco, borea, tutti i venti in guerra. Questo è il verno, ma tal che gioia apporte.